Reale Mutua, assicurati al meglio a Teramo, Viale Crispi 307, al telefono 0861 41 37 42. Assicurazione auto, ramo vita, beni mobili, servizio liquidazione danni. Reale Mutua Assicurazioni, nella sede di Viale Crispi 307 a Teramo. Competenza, qualità, un servizio clienti eccellente. Siete a vostro agio. Assicurati di più, assicurati al meglio. Reale Mutua Assicurazioni, Viale Crispi 307 a Teramo. Al telefono 0861 41 37 42. Agente per Teramo, D'Angelo Domenico. We'll be right back.

Alle 6 alla mezzanotte, poi spegni la radio e ci sentiamo domani mattina alle 6, perché la notte è fatta per amare, sognare, dormire. Scegli tu. Radio Mika International, detta i tempi, accendi ora.

al telefono 0861 41 36 00 e buon viaggio. Le cose buone esistono ancora. Prova la cucina a base di pesce al ristorante Arlecchino da Sante presso il Residence Tortorella, Tortoretto Alto. I nostri primi, secondi, gli antipasti gustosi e irresistibili, solo a base di pesce fresco. E poi la qualità del servizio, i prezzi davvero speciali, locale moderno, provate a pranzo, cena o tutte e due, se ne sente il bisogno. Ristorante Arlecchino, scoprirete che sotto sotto c'è un mare di bontà. A Tortoretto Alto presso il Residence Tortorella, via 24 maggio al numero 22. Per prenotazioni 347 37 64 271. Tranquilli, c'è Sante al ristorante Arlecchino.

relax da vivere Antares, lungomare, Sirena, Tortone, Toledo. Ricarica la tua energia, vivi Antares per un'estate speciale. Fai un pieno di pizze, panini, cocktail, gelati, stuzzichini vari. Prima colazione, birra e un ottimo caffè per iniziare una gran bella giornata d'estate. Antares, lungomare, Sirena, Tortone, Toledo. Primi a base di pesce, chitarrista.

Di Paolo Radamenti, fantastico showroom con firme importanti di mobili e arredi. Personale attento, professionale, consigli di architetti per suggerimenti vincenti. L'arredamento della tua casa firmato Di Paolo Radamenti a Bellante Teramo, San Benedetto del Tronto, Monte Silvano. La qualità dei mobili è il nostro fiore all'occhiello, mobile alla portata di tutti. Sappiamo accontentarvi, viene a vedere Di Paolo, il punto di riferimento per arredamento in Abruzzo. Grande affidabilità, effetto bellezza, sostanza. E lasciatevi sedurre dai mobili Di Paolo Arredamenti. A Bellante Teramo, Monte Silvano, San Benedetto del Tronto. Per informazioni 0861 61 64 36. Di Paolo, l'arredamento per la tua casa. E là la sirenetta da Riccardo, la scelta sicura. Una vacanza d'estate favolosa. Spiaggia, ristorante, pizzeria, bar, un'estate da vivere. Chalet, la sirenetta da Riccardo, lungomare Sirena 25, Tortore Toledo al centro. Ti regaliamo una grande estate, un bar da bere, una pizzeria unica, un ristorante pieno di cose buonissime. Una spiaggia d'oro, tutto quello che occorre per la tua estate da sogno. Chalet, la sirenetta da Riccardo al centro di Tortore Toledo, al telefono 347 45 59 854. Vogliamo darvi una vacanza speciale? La sirenetta da Riccardo è il posto giusto. Buone vacanze!

La buona giornata da parte di Radio Mica International. Sei all'ascolto di Primissima, tutto quello che devi sapere per una giornata speciale. A seguire il giornale radio, prima pagina, le notizie locali, lo sport. Tutti i giorni in compagnia della tua Radio Mica. Buon ascolto e buona giornata.

0: Tieni bene a mente il numero 335-6564-507 se vuoi entrare in contatto con la tua radio, Radio Mica Internazionale. Tieni bene a mente il numero 335-6564-507. Sei in linea con Radio Mica Internazionale. Ascoltaci anche sul web all'indirizzo radioamicainternazionale.it. 335-6564-507. Sei in linea.
1: Hey, I'm on vacation. If you don't like your life, then you should go and change it.
0: Fast Service, officina meccanica, vendita di gomme per auto, non perder tempo, gomme nuove sulla tua auto a prezzi davvero ottimi, nel rapporto prezzo-qualità, gomme di tutte le marche, le più prestigiose. E per una diagnosi completa della tua auto, Fast Service, l'autofficina meccanica è importante per la risoluzione di problemi su auto, benzina, diesel, hybrid. Hai preso due piccioni con un'auto. Officina meccanica, più gomme per auto, Fast Service. Località Piano Daccio di Teramo, al telefono 0861 55 80 35. E che servizio? Fast Service.

0: Primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio, l'oroscopo, i nostri festival, la magia del gossip, il tempo che farà, l'angolo della fortuna, cosa danno al cinema, i programmi alla TV, le super classifiche, le farmacie di turno, tutti i giorni su Radio Amica International. Primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio. Comodi, inizia lo spettacolo.
1: Buona giornata a tutti da parte di Marco. Marco, siamo arrivati a giovedì 14 maggio 2026, se n'è andato un grande giornalista, un grande storico, è una persona davvero, davvero disponibile, eccezionale. Addio al giornalista Sandro Galantini, divulgatore della cultura abruzzese, ricercatore e scrittore, si è spento all'età di 62 anni, è stato, l'ha detto stampa, in comune per due consigliature a Giulianova, ultimo premio municipio a fine marzo. Per Marco Mauro è il numero primo del nostro tempo. Messaggi di cordoglio inviati anche da Costantini Mastromauro e da Alberto, sindaco di Teramo, per l'addio. Poi ne parleremo più tardi. Tra altre cose, Sandro Galantini era anche nostro ospite qui a Radio Amica, nostro opinionista, diciamo qualche volta è stato anche con noi, e devo dire che era una persona magnifica. Adesso non si fanno le lodi perché se n'è andato, si è spento eccetera, si fanno le lodi di una persona che obiettivamente rimarrà sempre una guida per noi, sicuramente un pensiero su cui soffermarsi. Però il nostro è un mestiere bellissimo, ma a volte anche cattivo, nel senso che purtroppo devi andare avanti e non puoi fermarti. Dunque, così facciamo. Dunque, allora parleremo più tardi di queste notizie. Meloni sfida sull'economia, la premier rivendica i risultati, salari, debiti e tasse, dialogo con chi vuole il bene dell'Italia. Botta e risposta con la sinistra sui costi del super bonus. Il segnale a Calenda, scontro con Renzi. E ancora è arrivata in Italia, a Reggio Emilia, la principessa Kate, bagno di folla. La principessa dei bambini visita al nido modello italiano. E ancora andiamo avanti con Trump che è a Pechino, cerca l'asse con Xi Jinping, il dossier Iran ma anche dazi, fentanyl e Taiwan. Tappeto rosso a Pechino per Donald Trump che arriva insieme ai big dell'high-tech, da Musk a Wang di Nvidia, intesa per non far pagare pedaggi alle navi a Hormuz. Così la Cina in qualche modo sta disarmando gli Stati Uniti. Antivirus in Italia non c'è, nemmeno contagiato, il focolaio non si sta allargando, in aereo il passeggero seduto accanto a una malata grave non si è infettato. La Lazio non fa miracoli, l'Inter vince, ma ieri ho visto una Lazio piccola contro l'Inter, che a piccolo trotto ha vinto tranquillamente. Secondo me non c'era strada ieri perché perché la Lazio vincesse questa partita, assolutamente no, era troppo evidente la differenza. Garlasco, Nordio, legge da cambiare, sempre assediato, lascia prima Roma. Ipoggi, pronto a restituire il risarcimento di Stasi. Napoli, 80 indagati, calciatori e attori spiati, da clan di agenti infedeli. Il segno più vivo del giorno, il segno dello Scorpione. E adesso apriamo così. Andiamo avanti.
2: Mamma, Divent, l'evento musicale su Radio Amica International. Mamma.
1: Ok, dunque tra l'altra cosa volevo dire che chiaramente su Radio Amica di questi tempi vanno delle canzoni che sono in classifica. Per esempio il disco Thriller, che è primo in testa, il disco più venduto di Michael Jackson. Chiaramente si tratta di un disco di qualche annetto fa, va bene, però è in testa alla classifica. Noi abbiamo tutte le canzoni del disco Thriller, le abbiamo in questo programma che si chiama Divent, il bello della musica nel mondo. Perfetto, dunque allora, ma abbiamo anche i Pink Floyd, basta ascoltarlo. Stamattina per esempio mi sono svegliato con I Got You Baby di Sonny Cher, mamma mia, ti fa far pace con il mondo, la vita. Dunque andiamo ancora avanti, signori, apriamo prima parte qui da Radio Amica International, siate i benvenuti, sentiamo un po', prego, vai.
3: Stay tuned.
2: questa sera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulia Novalido. Un menù ricco e speciale, tagliatelle al Nero di Seppia, una vasta scelta di antipasti crudi, pesce al forno. La qualità, la freschezza del pesce, il nostro segreto. Chiama al 348 53 88 978. È opportuna la prenotazione. Se cerchi un ristorante di pesce importante, Nero di Seppia. Se vuoi qualità in quel che mangi, gusta pesce di qualità e freschissimo. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, via Trieste 159, Giulia Novalido, al telefono 348 53 88 978. Chiuso il martedì, la domenica sera poi inizia uno spettacolo di cucina. Ristorante Nero di Seppia.
1: Ok, bene così. Dunque, allora apriamo primissima con cosa c'è musicalmente parlando su Radio Amica Internazionale di questi tempi. Beh, abbiamo Divent, l'evento musicale più bello dell'anno.

0: Tocco alle nostre serate, 900 il caffè importante, caffetteria, panineria, aperitivi vegani, vegetariani, aperitivi cenati, pranzo a meno fisso anche per un pranzo veloce e poi ritorno al lavoro magari con un buon caffè. 900, via D'Annunzio 121 a Teramo, regaliamoci serate indimenticabili con gli amici al centro città in galleria 900, via D'Annunzio 121 a Teramo, momenti irripetibili anche con la tua ragazza, eh. Allora veniamo subito alla massima del giorno: la ricchezza non rende migliori, ma neanche la povertà rende migliori. È vero. Dunque veniamo alla scuola musicale maestro Umberto De Battisti, anno accademico 2025-2026, corsi strumentali, pianoforte, canto lirico, canto pop. Chiamaci al 346-04-009-72. Dunque, tutti i giorni sulla Radio Amica Internazionale arriva ossigeno puro, la parte orchestrale della Radio Amica, dirige l'orchestra il maestro Ennio Morricone. C'era una volta il West, tutti i giorni sulla Amica Radio Amica Internazionale. Sarà un'estate bella, avventurosa, divertente, rilassante, solare, ariosa, ricca di bollicine, spassosa, piena di birra e spaghetti. Insomma, un'estate italiana sull'amica Radio Amica International, niente male davvero. Bene, andiamo e arriva il momento di Top Clean, notizie importanti dall'amica Radio Amica, sentiamo un po', prego, vai. Problemi di pulizia, ma no, abbiamo la soluzione. Top Clean al 348 34 30 412. Imprese di pulizia e sanificazione per abitazioni, condomini, capannoni, aziende, uffici, negozi e pulizia vetrate. Si effettuano trattamenti su tutti i tipi di pavimenti. Pulizia e lucidatura anche su pavimenti di vecchia data. Quindi, per stare tranquilli, Top Clean, e se non hai il numero, te lo diamo noi lentamente. 348 34 30 412. Hai scritto? E questo è un problema che ti sei tolto grazie a Top Clean. Chiama.
1: Bene, vediamo le notizie importanti che abbiamo quest'oggi di Santa Mobili Arredi, via Nazionale 5 San Nicolò Tordino. Un'esposizione immobile davvero molto importante, tranquilli, ci pensa di Sante. La canzone più della settimana, oltre la settimana, è la canzone Tu mi piaci tanto di Safe, secondo classificato al Festival di Sanremo. A proposito di festival, c'è l'Eurovision Festival, appunto, Festival Europeo Song Contest, per essere più precisi, va bene. E sabato la grande finale con il nostro Sal Da Vinci. Speriamo bene, incrociamo le dita. Dunque, al 900 Caffè in Galleria si comincia bene la giornata con un caffè, poi la colazione, un assaggino di primo e secondo, una serata speciale. Insomma, 900. Radio Amica Internazionale, l'unica radio in città. Amala, tra poco il meteo, a seguire il notiziario del giorno da Radio Amica Internazionale. Sentiamo, prego, regia.
0: Ed ecco l'estate 2026, tutta bella, calda, le corse sulla spiaggia e poi il pranzo, la cena. Gardellido, ristorante e pizzeria in un mondo di cose gustose e di più. Menù a base di pesce, prime e seconde, e poi la pizzeria. Pizze in diverse specialità. Serate indimenticabili nei nostri locali e sulla terrazza sul mare. Profumo di pizza, profumo di mare. Gardellido, Tortoreto Lido. Roba da sognare, roba che fa sognare. Gardellido, ristorante e pizzeria, al telefono 0861 78 77 02, Lungomare, Sirena, Tortoreto Lido. Ci vediamo tutti i giorni lì.
1: Ok, bene, dunque andiamo avanti per il tempo che farà quest'oggi. Bella giornata di sole. Dunque, un campo ad alta pressione abbraccia la regione Abruzzo, garantisce tempo stabile e assolato ovunque. E ancora venti deboli, zero termico intorno ai 2800 metri, mare da poco mosso a mosso. Dunque si rialzano le temperature, esattamente. Dunque abbiamo l'Aquila più 7 più 18, Sulmona più 9 più 21, Pescara più 12 più 23, Chieti più 9 più 21, Teramo più 10 più 22, Giulianova più 11 più 22, Roccaraso più 4 più 13, Martinsicuro più 12 più 22, San Benedetto del Tronto più 11 più 22. Questo è quanto naturalmente. Bene, per il tempo veniamo adesso ai giorni. Siamo arrivati con il 14 di maggio 2026, esattamente al giorno numero 134 dell'anno 2026, alla fine mancano 231. Il sole sortò alle 5:50, tramonterà questa sera alle

Le 22, perfetto, bene. Signori, tra poco il momento riservato al notiziario, tutte le notizie che abbiamo quest'oggi per voi. Perfetto, dunque se la regia è pronta possiamo andare chiaramente con la pubblicità. Prego.

0: Giornale Radio, notizie di prima pagina, rassegna della stampa locale.
1: Bene signori, dunque andiamo subito col notiziario del giorno, dunque addio, in questo giovedì 14 maggio 2026, addio al giornalista Sandro Galantini, divulgatore di cultura abruzzese, ricercatore e scrittore, si è spento all'età di 62 anni, è stato tra le altre cose anche addetto stampa in comune, lavorava per una clinica privata, una voce poetica di grande scrittore, giornalista, opinionista anche a Radio Amica Internazionale. Dopo essere stato per due consigliatori addetto stampa di Francesco Mastromauro, Galantini aveva trovato un nuovo impulso lavorativo nel campo della sanità, nella clinica del dottor d'archivio. Numero primo del nostro tempo, messaggi di cordoglio inviati da Costantini, Mastromauro ed Alberto per l'addio a Sandro Galantini, non ci sono parole davvero, siamo rimasti tutti basiti da questo addio improvviso al giornalista Sandro Galantini, uomo del nostro tempo, sicuramente una persona importante, soprattutto una persona dal modo elegante, Sandro Galantini, che rimarrà sempre nei nostri cuori. E adesso andiamo avanti con le altre notizie che abbiamo, dunque di prima pagina di giovedì 14 maggio, San Mattia Apostolo, il segno più del giorno, il segno dello scorpione. Andiamo con la prima notizia, che è questa: Meloni sfida alle opposizioni, le guerre pesano sulla crescita, il premier Time al Senato, non accetto lezioni sul debito, c'è tanto affetto intorno al governo, il botta risposta con super bonus e salari, con noi stanno crescendo. L'apertura a Calenda, porta aperta a chi collabora, a fondo sullo stop del PD a Roma Capitale. La frecciata: può darsi che gli italiani si aspettino di più da noi, ma non certo da voi, visto che ci sono già passati. Con voi hanno visto come funziona. La spesa sabato, acquisizione TV, il ritorno di Giorgia a registro pop. La risposta a bocce PD: io sto in mezzo alla gente, lei? La delusione post referendum è più lontana. L'anticipo della campagna elettorale, la scelta di essere più presente dal punto di vista della comunicazione. Sia al nucleare, ZES Unica al piano per fine mandato, entro l'estate possibile via libera al quadro normativo per riprendere la produzione di energia dall'atomo e l'estensione della zona speciale al sud a tutta l'Italia. I numeri, in due anni sviluppati 1.300 investimenti per un volume complessivo di 55 miliardi. Conte si raffaccia in aula, no a Forza Italia nel centro-sinistra. L'Islanding Tour elettorale sembra, parla già da premier. Vedremo un po', l'importante è che si lavi i capelli, quello è importante perché ha i capelli sempre unti e penso che sia un problema proprio fisico. Vabbè, andiamo avanti. Petrolio sempre meno scorte, l'Europa ritorna al gas russo, l'Agenzia Internazionale per l'Energia, le riserve mondiali di greggio si stanno esaurendo, balzo del 16% degli acquisti di GNL da Mosca, il commissario Jorgensen, crisi del fossile. Per Bruxelles il contesto potrebbe essere più grave di quello del 2022, non si escludono carenze di jet fuel. Supermercati, il faro sui prezzi, un paniere antispeculazione, via al tavolo tecnico tra il Mimite e il Masaf con la grande distribuzione per definire il nuovo monitoraggio. Certo è che se chiaramente col petrolio aumentano i prezzi, aumenta tutto e la gente non riesce più a fare la spesa, questo è un vero grande problema che il signor Trump dovrebbe risolvere, perché quando si inizia una guerra, qualsiasi guerra, devi capire i pro e i contro, devi sapere dove vai a colpire, devi sapere se ce la puoi fare, devi sapere chiaramente che non ti impantani come è successo a Putin con l'Ucraina, va bene? Devi sapere precisamente quando inizi quello che puoi fare, ok? Trump in Cina da Xi Jinping: non ci servono aiuti, ma pensa il fattore Iran. Tappeto rosso a Pechino per Donald, che arriva insieme ai big dell'high tech, intesa per non far pagare i pedaggi alle navi Hormuz, ma Teheran dice controlliamo lo stretto. Col tycoon, principali CEO americani, da Mosca a Wang di Nvidia, e per i cinesi Rubio diventa Lubio per aggirare le sanzioni. Il regime, gli USA non porteranno via nulla da Karg, secondo gli 007 americani, gli Ayatollah hanno ancora molti missili. Mattarella sente Herzog, stop ride su Unifil, corsetto missione del Golfo dopo la pace. Il presidente italiano Mattarella: attacchi inaccettabili in Israele, si va verso lo scioglimento della Knesset e le elezioni anticipate. Le terre rare col contagocce, così Pechino ha disarmato gli USA, l'export di alcuni metalli.

Le cruciali per armamenti e elettronica non è mai ripartito davvero. I numeri dello stop sono nascosti dal rimbalzo generale dei minerali dopo la tregua di ottobre. Restano a meno 50% le vendite di ittrio, disposio e terbio, fondamentali per motori, reazioni, missili, droni e radar. Alcuni colossi della difesa sono stati costretti a sospendere la produzione, poi è intervenuta a Washington. E ancora è un incontro molto molto importante tra Stati Uniti e Cina, che porti chiaramente alla soluzione del problema Iran. La principessa Kate, vediamo anche le cose belle della vita, la principessa dei bambini, bellissima Kate, che da vicino è ancora più bella dal vivo, è più bella. Sono affascinata dalla vostra filosofia con i piccoli al centro della comunità. Il bagno di folla a Reggio Emilia tra le scolaresche in piazza e la visita al centro di eccellenza per l'educazione infantile. E ancora selfie, fiori, strette di mano, la futura regina conquista tutti, sembra un'anima buona. Ci ricorda Lady Diana, comunque è una donna eccezionale, complimenti, sa fare veramente la regina. Complimenti. La rivolta dei laburisti contro Starmer, Streeting pronto a dimettersi e a sfidarlo. Il premier britannico, necessaria rottura completa con lo status quo. Il ministro della sanità lo ha incontrato per soli 16 minuti. Andiamo ancora avanti naturalmente. Dunque, Nordio, anomalia a condannare Stasi, Poggi pronti a restituire il risarcimento di ben 700.000 euro. L'ultimo intervento sul caso Garlasco, non solo in ordine cronologico, è quello del ministro della giustizia Nordio, che sfera un attacco alla giurisdizione, ma non c'entra il bersaglio. Il ministro della giustizia, commenta Nordio, non può pronunciarsi su un procedimento in corso. Sempio via da Roma in anticipo, un assedio, non sono sereno, dice lui. Il 38enne indagato per omicidio di Garlasco doveva rimanere 5 giorni alla capitale per sottoporsi a una consulenza psicologica, invece ha accelerato gli incontri, è già ripartito, i legali, c'è troppa pressione attorno a lui. Il DNA sotto l'unghia di Chiara non è da contatto indiretto, ecco la perizia che lo esclude. Nella sua breve permanenza a Roma, Sempio ha fatto di tutto per tribare cronisti e curiosi. Ieri alle 16 è salito sul treno di ritorno, è stato pochissimo a Roma, chiaramente perché assediato completamente da giornalisti, da fotoreporter. Calciatori e attori spiati, 1 milione di dati rubati, degli agenti infedeli, la gang accedeva informazioni riservate per rivenderle a 80 agli indagati dei PM di Napoli, tra le vittime Alex Brittino del Santo, gli ex portieri dell'Inter Alex Cordazza e Giulio Cesar. E ancora, rintracciata la donna sparita con i figli, stiamo tutti bene ma non cercateci, non dite dove siamo. Il campo base che era stato allestito per ricerca in Friuli, Sonia Bottacchiari, 49 anni, era scomparsa il 20 aprile con i due figli di 14 e 16 anni dicendo di andare in vacanza. Sonia Bottacchiari ha spiegato ai carabinieri di essersi allontanata volontariamente insieme ai figli, che erano d'accordo con lei. Non cercateci perché altrimenti dovremo trovare un altro paesino dove nasconderci. Antivirus, test negativi, nessun caso in Italia, Schillaci, rischio è veramente basso in Italia, speriamo bene. Restano asintomatici 4 pazienti sotto osservazione, bloccata in Francia una nave con un'epidemia di gastroenterite, morto e 49 malati, ma si esclude il virus andino. Il ministro del piano pandemico funziona e questo nel Covid, i cittadini possono stare più che tranquilli, speriamo bene, speriamo nelle parole appunto del ministro. Andiamo ancora avanti, veniamo adesso invece a un'altra notizia, dunque esattamente veniamo a questa notizia che riguarda appunto la BCE al bivio tra inflazione e crescita, più vicino al rialzo dei tassi a giugno. Dopo la Lagarde, anche il finlandese Ren avverte il PIL rallenta mentre i prezzi salgono, pronti ad agire. Insomma, non è un bel momento per l'economia, c'è la sfida anche da parte della Meloni appunto sull'economia anche in Italia, che però non può distaccarsi da quello che accade nel mondo. C'è un grosso rischio che le cose

0: Giana, cannelloni tradizionali, in pratica pausa pranzo già pronta. E poi ancora frittelle, calzoni, rustiche, pizze. La vita cominciò con un peccato di gola, De Gustibus. Viale Cruccioli 37 a Teramo, al telefono 0861 175 08 73. E dove c'è gusto non c'è perdenza.
1: Ok, bene così. Dunque vediamo subito allora al momento riservato al notiziario teramano, dall'orrore di Gaza all'università, l'abbraccio della città a Osama Mansour, palestinese. Mansour frequenterà il corso di laurea in biotecnologie con una borsa di studio finanziata dall'Ateneo Teramano. Il rettore corsi dice: cultura e istruzione sono le leve più importanti per promuovere la pace nel mondo. È stata la docente Fusaro a segnalare la richiesta del giovane studente, recepita poi dal senato accademico. Studierà qui a Teramo e non dovrà pagare nulla. C'è il nuovo badge per i cantieri, voltiamo pagina, controllare le presenze, tutelerà i lavoratori e il via nei territori del sisma 2016. Reddito di cittadinanza assolti un frate 31enne e i suoi genitori. La famiglia teramana è stata accusata di aver percepito in modo indebito i sussidi dal 2019 al 2022. L'inchiesta era scattata dalle verifiche della Guardia di Finanza. Per il giudice però il fatto non sussiste. Il giudice è la Martina Pollera. Addio a Coccia, Salvatore Coccia, il direttore dell'Araldo Abruzzese, aveva 75 anni, giornalista storico, direttore del settimanale diocesano L'Araldo Abruzzese, per decenni insegnante di religione qui a Teramo. Viabilità in centro, c'è anarchia totale, dice il consigliere Antonetti, critica le scelte del comune, denuncia l'assenza dei PUMS di regole chiare. La situazione del traffico in centro storico torna al centro delle critiche del consigliere comunale Carlo Antonetti di Forza Italia. E ancora casa di riposo, il commissario, nessun allarme per gli stipendi. Dopo le preoccupazioni espresse dai sindacati, Canzio chiarisce la situazione dei pagamenti. I dati riguardano soltanto 8 dipendenti dell'ASP 1 e sono causati dal pignoramento di un conto che andremo a risolvere sicuramente nel giro di qualche giorno. Tutto è rientrato, meno male, perché torno a ribadire che le case di riposo, naturalmente le cose più, è la sanità in genere, le cose più importanti esistenti, quelli non si toccano, punto. Andiamo ancora avanti. Puoi mancare, possono mancare i soldi per un ponte, per una strada, per quello che vuoi tu, ma non per questo tipo di lavoro. E ancora, posta in ritardo non recapitata di servizi a Castiglione Messere Mondo, ci sono tante segnalazioni in merito. Montorio dice addio ad Antonio Merlini, 85 anni, l'imprenditore ha costruito da nulla un'azienda leader nella logistica e trasporti. E ancora, area camper Nuovo Stello, finanziamenti Restart, Arsita investe 1 milione di euro. Il comune ha ottenuto un finanziamento di circa 1 milione di euro nell'ambito del programma Restart per realizzare 3 interventi strategici per il territorio montano. E ancora, attivi vandalici di Sorganzalso, allerta in paese, danni ai pali a luce della luce e cestini. Ancora attivi vandalismo nei luoghi pubblici di Sorganzalso, con danni ai pali dell'illuminazione, alla rete del parco, ai cestini per rifiuti e persino alle abitazioni private. Controlli del NAS negli hotel della costa, i carabinieri hanno sanzionato 3 strutture dove sono emerse carenze sanitarie e criticità nei documenti aziendali. C'è il cammino delle 7 sorelle, 128 km di storia e natura, presentato il progetto che coinvolge 6 comuni, sono previste tappe in borghi e luoghi della tradizione. L'assessore regionale Damario, ampliamo così l'offerta importante che si sa già sulla costa. E ancora, vediamo un'altra notizia, il cinema Aurora d'Alba Adriatica diventerà del comune, spazio urbano da recuperare. La giunta avvia la procedura di acquisizione dell'immobile, sarà destinato a cogliere attività culturali e a scopo sociale. L'assessore l'innocente dice: l'edificio appartiene alla storia della città, non può andare perduto. E ancora, ponte a rischio cedimento dopo 11 anni d'apertura, Nereto convocato consiglio straordinario. Domani 19 consiglio comunale straordinario sulle criticità strutturali emerse sul ponte di Campodino inaugurato solo nel 2015, pensate un po'. Vabbè, insomma, se non si regge un ponte fatto nel 2015, allora nei tempi del 1940 e 50, appunto, quando si facevano ponti che resistono ancora senza nessun accorgimento, ma qualcosa deve essere rivisto. Vabbè, dunque veniamo a Giulianova, bus urbani, rivoluzione per percorsi orari, dichiara annuncia modifiche per il trasporto pubblico nell'incontro col vescovo e i commercianti. Comunali, dialogo PD Recchiuti per alleanza con liste civiche, avviati gli incontri tra democratici e il gruppo dell'ex assessore a Roseto per costruire una coalizione allargata. E ancora, a sabato arriva a Roseto, passa il Giro d'Italia, sosta della carovana.

con limiti alla viabilità. Borsacchio, lavori al via sulla ciclabile, chiusura della pista ciclopedonale Borsacchio lunedì per manutenzione straordinaria del verde. Addio a Claudio Di Nicola, si è spento all'età di 75 anni, fu un interprete del soul. Antenna da smantellare a Silvi, c'è l'esame del consiglio comunale, in aula oggi è richiesta di annullare l'autorizzazione di impianto in zona Piomba, c'è anche la proposta di riaprire la strada per Silvi Paese bloccata da una frana. Bollette, costi di 62.000 euro in più per il comune di Atri, somma che il comune deve sborsare per pagamenti ritardati. Signori, ci siamo, è il momento adesso dello sport, col trionfo dell'Inter che ha vinto anche la Coppa Italia, il famoso doblete, eh? Sentiamo un po'. Un mondo di cose buone, c'è Roberto, Piazza Garibaldi 23 Teramo, al ristorante a base di pesce dal sapore unico, segui il cuore e arrivi da c'è Roberto, e poi le pizze in diverse specialità, buone, croccanti, appetitose, scegli quella che più ti piace e buon appetito. C'è Roberto, in pieno centro a Teramo, al telefono 0861 43 23 67. Prenota la tua bella serata nel nostro locale. Chef Roberto è anche pizza da sporto, come vedi, un servizio straordinario. In piazza Garibaldi 23 a Teramo, Chef Roberto e sei nel parterre. Ok, bene così. Dunque, veniamo subito allo sport. Dunque, un monologo Inter sulla Lazio. La Lazio che si è vista subito dalla prima. Da come tocca la palla, da come toccavano la palla i giocatori della Lazio, ho capito subito che non c'era partita. Infatti così è stato. Finale allo Stadio Olimpico, vince 2-0. Potevano essere di più i gol dell'Inter, che a un certo punto ha cominciato a giochicchiare perché, insomma, vedeva l'inconsistenza della squadra avversaria. Mi spiace dire queste cose, ma è proprio così. Va bene. Malagò Abete, scatta la corsa 2 per la presidenza della FIGE, ha presentato ufficialmente le candidature per la presidenza federale in vista del voto del prossimo 22 di giugno. Intanto è caos derby, la Lega fa ricorso, il prefetto boccia l'idea di giocare domenica alle 12, la Serie A si rivolge al TAR. Confermata per ora la scelta di disputare le gare lunedì alle 20.45, oggi è attesa la risposta del Tribunale. E ancora Lukaku-Napoli, il divorzio alle porte, nonostante un altro anno di contratto, l'attaccante belga è tra i giocatori in uscita. E ancora Sinner mette nel mirino la semifinale, l'Azzurro oggi sfida Rublev agli internazionali d'Italia. Musetti salta e Roland Garros perché è infortunato. Veniamo a MotoGP, il mondiale si sposta domani in Catalogna, la tappa delle Mans ha ridotto appena un punto di stacco tra Marco Bezzecchi e Jorge Martin, e così la gara in Catalogna di domenica assume ancora di più interesse importante, ma siamo soltanto all'inizio del campionato mondiale per moto e quindi credo tante cose cambieranno. Arietta cade e poi trionfa, nulla da fare per Ciccone, il teatino del traguardo con oltre 7 minuti di ritardo, ho sofferto il freddo, dice. In classifica appunto Eulalio in testa davanti a Arietta a 2.51, Scaroni altro italiano a 3.34, poi Raccagni Noviero a 3.99, mentre Cicconi è oltre 7 minuti di ritardo, oltre la decima posizione. Un vero peccato per Giulio, la pioggia ha inciso tanto. L'attuale direttore tecnico del trofeo Matteotti vinse proprio a Potenza nel 1989, secondo me resta comunque tra i favoriti alla tappa al Blockhaus di domani. Ecco, un'altra tappa di montagna che potrebbe creare davvero una selezione importante al Giro d'Italia. E ancora il Pescara pensa alla regia e prova a tenere Brugman, chissà se resterà in Serie C uno come Brugman. Primo colloquio tra la società e l'Uruguayo che sta riflettendo sul futuro. La volontà ribadita al DS Foggia è quella di costruire una squadra che possa ambire da subito a risalire in Serie B. Tra i pali potrebbe tornare Fiorillo. Dunque, e ancora, vediamo adesso un'altra notizia. Chieti incrocia le dita, oggi giovedì è atteso il verdetto per la sfida play-out, oggi giovedì 14 maggio. Attenzione, c'è il verdetto in giornata, la decisione della Corte d'Appello sul meno 11 che significherebbe per il Chieti la retrocessione diretta al campionato di eccellenza. Giambella lancia il Teramo, vinciamo questa partita importante, l'attaccante punta al finale di playoff, il Bonoli si spingerà, voglio segnare un gol. Dunque, se innanzitutto dobbiamo battere appunto il Notaresco e poi si potrebbe aprire una grande porta per il Teramo Calcio, stiamo zitti. Dunque, il futuro del Giulianova resta ancora da costruire, Mucciconi era assente alla seconda riunione con gli imprenditori interessati ad entrare in società. Fumata nera la seconda riunione, il nuovo Giulianova Calcio, nel senso che a conti fatti non si è presa alcuna decisione. Fatese in collegamento a prendere la linea.

0: quindi si è dovuto parlare senza di lui, e senza di lui non si può chiaramente arrivare a nulla, ad una decisione. Allora rimandato il tutto. Bene signori, andiamo ancora avanti, i nostri festival, gli appunti di Radio Amica International. Sentiamo un po', prego regia, possiamo andare, vai.
1: Una foto per l'estate, Biennale della Fotografia, un concorso per la tua estate, 16ª edizione, un progetto di Radio Amica International. Dal 15 aprile al 30 giugno 2026 vivi una stagione a colori, partecipa alla 16ª edizione di Una foto per l'estate. Partecipare è semplicissimo, inviaci fino a un massimo di 2 foto con nome, cognome e numero di telefono a Radio Amica International al 335-6564-507 tramite WhatsApp. Riprendi il bello che ti circonda, entro inoltre il 30 giugno 2026. Una foto per l'estate, Biennale della Fotografia, un'altra grande iniziativa di Radio Amica International.
0: Ok, bene, dunque andiamo subito agli appunti di Radio Amica. Cosa va musicalmente parlando su Radio Amica? È il momento di Divent, canzoni che resteranno una vita intera. Di Sante Mobili Arredi, via Nazionale 5 San Nicolò a Tordino. Se non hai visto Di Sante Mobili, non hai visto tutto. Top Clean, problemi di pulizia ma non abbiamo la soluzione, si chiama Top Clean al 348 34 30 412, impresa di pulizia e sanificazione, quindi chiama Top Clean. Radio Domenica Show torna domenica 17 di maggio, ultima puntata della stagione, poi si ripartirà dopo metà settembre, va bene, perfetto. Le notizie riservate dall'amica Radio Amica International, con il momento riservato allo studio musicale del maestro Umberto De Battistis, prego.
1: Scuola musicale maestro Umberto De Battistis, il mondo della musica a 360 gradi a portata di mano nel cuore della città di Teramo. Il maestro Umberto De Battistis ti accoglierà nel suo centro servizi per la didattica musicale, lezioni di pianoforte e canto, coro di voci bianche città di Teramo, gioco con la musica per i più piccoli e poi, come se non bastasse, tanti corsi per star bene con la musica, musicoterapia, logopedia, training vocale e cura della voce e tanto altro ancora. Siamo a Teramo in via dell'Arco 7, traversa di Corso San Giorgio, al telefono 346 04 00972. Siamo convenzionati con la qualità. Scuola musicale maestro Umberto De Battistis.
0: Ok, bene così, dunque ci siamo. Dunque attenzione, con l'arrivo dell'estate torna anche l'appuntamento con appunto Sotto l'ombrellone, le canzoni più belle con Radio Amica International Sotto l'ombrellone. Vabbè. Arachino da Sante, ristorante sulla base di pesce a Tortoretto Alto, residenza Tortorella, al telefono 347 37 64 271, vi aspettiamo. Stazione di servizio IP Fratelli Ciprietti, Giulia Novalido, un mondo risparmio, servizi e qualità, con un bar grande accogliente aperto sempre da lunedì al sabato e poi con un pieno di benzina, gasolio e gas auto. Signori, siamo arrivati al momento della raccolta porta a porta, oggi giovedì 14 di maggio, carte e cartone subito, questa sera dopo le 20 sotto il portone di casa. E oggi giovedì si torna a giocare, e allora giochiamo tutti naturalmente la fortuna.
1: Tieni a mente Casa Delfico, il ristoro in famiglia, l'ottima cucina tradizionale attenta alla selezione degli alimenti con specialità come timballo alla teramana, chitarra con pallottine di carne, pasta fatta in casa, le mazzarelle e la braceria con le migliori carni dalla qualità superiore innaffiato da ottimi vini. Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochi minuti da Teramo. A Casa Delfico la pizza buona cotta nel forno a legna in diverse specialità, tutte dal gusto gustosissimo. Ed ancora stanza di vita all'intrattenimento dei bambini, e se volete potete fermarvi nelle nostre 10 camere confortevoli uniche per il vostro relax. Occhio all'indirizzo: Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochissimi minuti da Teramo, al telefono 0861 55 4201. Tieni a mente Casa Delfico, ristoro in famiglia.
0: Ok, bene, andiamo nel campo della fortuna, concorso numero 77 supera l'8, stasera il 6 vale 163 milioni 900 mila euro, davvero una bella cifretta, niente male.

0: Dunque, passiamo al gioco del lotto, dove i nostri esperti vincono sempre. Milano e Napoli, le ruote scelte, i numeri consigliati 46, 48, 53, abbinati al 18 e 19. Ripeto, 46, 48, 53, abbinati al 18 e 19 su Milano e Napoli. Su Roma e Torino, 59, 61, 66, abbinati all'11 e 12. Ripeto, 59, 61, 66, abbinati all'11 e 12 su Roma e Torino. Buona fortuna a tutti, chiaramente, e andiamo subito a trovare le farmacie di turno con Canzoni sotto l'ombrellone. Prego regia, vai. Canzoni sotto l'ombrellone, un'estate tutta spritz, spritz, spritz. Su Radio Mica International le più belle canzoni d'estate. Note colorate in ogni minuto, in ogni secondo, in ogni spazio-tempo. Canzoni da spiaggia, canzoni da mare, canzoni sopra e sotto l'ombrellone. Solo su Radio Mica International. Ok, bene così, dunque andiamo subito al momento riservato alle farmacie di turno. Tarava città di Piero, Vede Gasperi, aperto quest'oggi, questa notte, fino a domani mattina, Renault. A Mocene Bellante, Moretti, Mosciano, ad Atria Picella, in Piazza Marconi, ad Atri, poi ancora a Pineto, Silvi, Comunale Pineto, a Giulianova, Parere Strobbe, Via Galilei, in Val Virata, Guazzieri, Neretto, a Roseto d'Amore, a Montefino, farmacia Montefino, a Casellisola, Orsini, Isola Gran Sasso, Montorio Merlini, Montorio, a Campli, farmacia del Corso, Corso Umberto Campli, sulla Gapiccioni, via Provinciale, Valle Castellana, Teramo Città di Piero, Vede Gasperi. Spero aperto quest'oggi, questa notte, fino a domani mattina, ore 9. Domani è esattamente venerdì, le farmacie di turno. Signori, chiudiamo prima di arrivare all'oroscopo con le super classifiche, poi c'è la chiusura, chiaramente di primissima del giorno. Sentiamo un po', prego, vai. Una sosta gustosa e sostanziosa, primi veloci per te che torni al lavoro, poi un pieno di benzina, gasolio e metano, un buon caffè e sei in forma. Come al mattino con la tua colazione preferita, cornetto e cappuccino, panini, dolci, tutto per rendere la giornata fantastica. Caffè, sosta gustosa, stazioni servizio Eni, variante 80 Teramo. Non puoi sbagliarti, è l'unica, come unico il sapore di ciò che offre. Una grande qualità, personale attento e qualificato, prezzi accoglienti e poi uno spettacolo di terrazza sulla città di Teramo. Caffè, sosta gustosa, stazioni servizio Eni, l'80 Teramo, noi siamo qui. Ok, bene, bene, dunque Radio Mica Internazionale 48, complimenti. Andiamo alla classifica dei dischi più venduti della settimana, oggi giovedì. Al primo posto Michael Jackson, Thriller, noi così abbiamo capito che andava in classifica e allora abbiamo provveduto a mandare in onda Divent, l'evento musicale dove ci sono tutte le canzoni dell'album di Michael Jackson, Jackson Thriller, dei Pink Floyd, Live from the Los Angeles Sport Arena. Ci sono i dischi di tutti. Va bene, torniamo a noi, ai giorni nostri. Al secondo posto Madame, Disincanto, al terzo BTS, Orang, al quarto Blue, Billie Eilish, al quinto Marco Masini, Perfetto Imperfetto, al sesto Kid Yugi, anche gli Eroi Muovono, al settimo gli Eagles, One of These Nights. Ci sono anche le canzoni degli Eagles oggi, va bene. E all'ottavo posto i Pooh con Pooh 60, La nostra storia. Questo è quanto alla classifica delle radio, le più ascoltate richieste. Al primo posto Serena Brancale, Levante Deglia con Il mio paese, Auristan, al secondo con American Girls, al terzo The Colors, Rolling Stone, al quarto Lady Gaga e Guecci con Runway, al quinto Samurai J Ossessione, al sesto Analisa Canzone Estiva, al settimo Tiziano Ferro e Giorgia Superstar, all'ottavo Blanco Elisa Ricordi, al nono Alex Warren No Fever Dream, al decimo Dream Volevo Capire, la canzone guida dell'ultimo disco appunto di Madonna. Ok, bene signori, chiudiamo primissima con l'oroscopo, i programmi in televisione, le comunicazioni di servizio, tutto in poco tempo su l'amica Radio Mica International, prego.
1: ricordi quando, ancora bambino, ti chiedevano cosa avresti fatto da grande? Parlavi di obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Guardati oggi, state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri spesso è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta gratuitamente la veneta cucine dei tuoi sogni. Scoprirai una qualità e una convenienza sorprendenti, comodissime soluzioni di pagamento e la grande competenza degli arredatori Di Sante Mobili. E non solo cucine, anche divani Ego Italiano, Doimo Salotti, i complementi Cattelan Italia, Bontempi Casa, le camerette Moretti Compact e tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
0: Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piano Daccio e Spoltore Pescara. Da noi l'auto si fa realtà, la vedi, la guidi, ti piace, l'acquisti, giusto? L'hai presa da Oriente, concessionaria Nissan. Micra, Juke, Qashqai, X-Trail, SUV e crossover, a voi la scelta. Oriente, concessionaria Nissan, Piano Daccio di Teramo, beh, ti aspettiamo. Andiamo subito con l'oroscopo del giorno giovedì 14 maggio 2026. Ariete, la luna ancora nel tuo segno, dove si congiunge con Marte e Chirone, crea una configurazione piuttosto tesa che evidenzia la vulnerabilità, scusate, della situazione. Toro, la congiunzione del Sole e Mercurio ha luogo nel tuo segno e ti invita a mettere bene a fuoco una questione economica. Gemelli, la congiunzione del Sole con Mercurio che ti governa favorisce una maggiore consapevolezza e ti aiuta a vedere meglio anche nelle zone d'ombra. Cancro, adesso le questioni da dirimere nel lavoro ti diventano più facili da leggere, probabilmente anche grazie al contributo di amici. Leone, oggi la giornata ti consente di essere insolitamente preciso rispetto alla questione che riguarda il lavoro. Vergine, la giornata è piuttosto positiva per te, ti aiuta a elaborare una visione chiara gli obiettivi che ti proponi di raggiungere e soprattutto dei criteri da mettere in campo. Siamo alla bilancia, la giornata odierna evidenzia un'insolita facilità a perdere il tuo classico equilibrio del modo di esprimere i tuoi sentimenti. Scorpione, nel cielo di oggi c'è qualcosa che potrebbe indurti a un atteggiamento di contrapposizione che invece aiutarti a superare gli ostacoli li consolida. Sagittario, un affollamento eccessivo nel settore legato all'amore evidenzia un atteggiamento forse troppo impetuoso che non ti aiuta a modulare i tuoi comportamenti. Capricorno, oggi è la luna in traverso, sarà difficile trovare il modo di drenare l'accesso di irritabilità. Scusate. Acquario, di energia e disposizione ne hai tante, il problema è piuttosto quello di evitare che straripi, specialmente nel lavoro. Pesci, la configurazione crea una situazione davvero delicata che richiede da parte tua un uso attento delle energie di cui disponi. Va bene, quindi attento pesciolino in questo 14 giovedì. Veniamo subito adesso invece al momento riservato alla televisione. Su Rai 1 c'è alle 22:30 Bonvino, Misteri Villa Borghese. Su Rai 2 Eurovision Song Contest, siamo ancora alle semifinali, sabato la finalissima. Su Rai 3 Splendida Cornice, su Rete 4 Diritto e Rovescio Attualità, Canale 5 Forbidden Fruit, su Italia 1 Le Iene Spettacolo, sulla 7 Piazza Pulita Attualità, su TV8 Skyfall Film d'Azione, su 39 Comedy Match. Perfetto, bene, questo è quanto chiaramente. Dunque chiudiamo con le comunicazioni di servizio. De Gustibus, pane, pizza, dolci, in via dei Cruccioli 37 a Teramo, un peccato di gola garantito, vi aspettiamo. Perfetto, dunque allora di Paolo Radamenti, Grandi Marche, consiglio architetto, i mobili per una scelta importante per la tua casa. L'arredamento firmato di Paolo Radamenti a Bellante, Teramo, Montesilvano, Samaletto del Tronto. Con lo shop online, indirizzo di paolotrade.it. Vediamo la musica, cosa va oggi su Radio Mica Internazionale, il tempo naturalmente di Divent, tutto il bello della musica appunto di qualche anno fa. Radio Domenica Show, ultima puntata, domenica 17 maggio, attenzione. Dunque, gran finale, i nostri super festival del momento, una foto per le prestate partecipare semplice. Andiamo con la raccolta porta a porta, siamo arrivati quasi a metà mese, oggi giovedì 14, stasera va a carta e cartone, non potete sbagliarvi, dopo le ore 20 sotto il portone di casa carta e cartone. La notte è fatta per amare e sognare, stanotte fai l'amore, domani nascerà un fiore, campagna contro la denatalità a cura di Radio Amica Internazionale. Ascoltaci anche attraverso la web radio all'indirizzo radioamicainternazionale.it sul tuo telefonino computer, scrivi radioamicainternazionale.it, pum, fai clic e vai, portaci con te in tutto il mondo, ok? Un pizzico di Radio Amica di Taramo, d'Abruzzo, d'Italia, ok? Ciao a tutti, grazie, alle prossime edizioni più tardi.

0: schiacci il rosso e blocchi tutto.
1: Magico.
0: Fai play e accendi la radio.
1: Magico.
0: Replay e accendi Radio Amica.
1: Magico.

Officina Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo, la tua officina per qualità, professionalità, cortesia. Ora con Oscidro, innovativa soluzione per la pulizia dei residui di combustione. Pulizia interna del motore, Oscidro. Notevoli vantaggi, chiedi di più alla tua officina. Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Qui trovi risposte certe per la tua auto, insomma la soluzione. E in più la nostra esperienza al tuo servizio. Officina meccanica Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Al telefono 0861 41 36 00. E buon viaggio! Estate 2026, Waikiki, e cosa c'è di meglio? Waikiki Beach, stabilimento balneare, ristorante, pizzeria, bar, lo chalet che fa vacanza. Lungomare Marconi 21, Alba Adriatica, al telefono 0861 71 32 14, Waikiki Beach. Vogliamo offrirvi il meglio, vogliamo darvi un angolo importante, una vacanza unica, perché la tua vacanza è speciale. Waikiki Beach è speciale. Lungomare Marconi 21, Alba Adriatica, una grande voglia di vacanza.

Mamma mia, la Nissan Juke, compatta, agile, grintosa, buona tenuta di strada, bella vedersi, facile da guidare. Mamma mia, la Juke Nissan da Oriente, concessionaria Nissan a Piano d'Accio di Teramo. E della Qashqai Nissan ne vogliamo parlare? A stile, accogliente, si guida che un piacere, aria da macchina importante, grande comfort. Provale da Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piano d'Accio e Spoltore Pescara. Oriente e Nissan.

Bella vacanza al mare, un relax da vivere Antares, lungomare Sirena, Tortore Toledo. Ricarica la tua energia, vivi Antares per un'estate speciale. Fai un pieno di pizze, panini, cocktail, gelati, stuzzichini vari. Prima colazione, birra e un ottimo caffè per iniziare una gran bella giornata d'estate. Antares, lungomare Sirena, Tortore Toledo. Primi a base di pesce, chitarrina alle vongole.

0: but I guess we're grown-ups now. Couldn't ever imagine even having doubts, but not everything works.
1: Di Paolo Radamenti, fantastico showroom con firme importanti di mobili e arredi. Personale attento, professionale, consigli di architetti per suggerimenti vincenti. L'arredamento della tua casa firmato Di Paolo Radamenti, Abelante a Teramo, San Benedetto del Tronto, Monte Silvano. La qualità dei mobili è il nostro fiore all'occhiello, mobili alla portata di tutti. Sappiamo accontentarvi, viene a vedere Di Paolo, il punto di riferimento per arredamento in Abruzzo. Grande affidabilità, effetto bellezza, sostanza. E lasciatevi sedurre dai mobili Di Paolo Arredamenti. Abelante Teramo, Monte Silvano, San Benedetto del Tronto. Per informazioni 0861 61 64 36. Di Paolo, l'arredamento per la tua casa.

Una foto per l'estate, Biennale della fotografia, un concorso per la tua estate, 16ª edizione, un progetto di Radio Amica Internazionale. Dal 15 aprile al 30 giugno 2026 vivi una stagione a colori, partecipa alla 16ª edizione di Una foto per l'estate. Partecipare è semplicissimo, inviaci fino a un massimo di 2 foto con nome, cognome e numero di telefono a Radio Amica Internazionale al 335-6564-507 tramite WhatsApp. Riprendi il bello che ti circonda entro non oltre il 30 giugno 2026. Una foto per l'estate, Biennale della fotografia, un'altra grande iniziativa di Radio Amica International.

La buona giornata da parte di Radio Mica International. Sei all'ascolto di Primissima, tutto quello che devi sapere per una giornata speciale. A seguire il giornale radio, prima pagina, le notizie locali, lo sport. Tutti i giorni in compagnia della tua Radio Mica. Buon ascolto e buona giornata.

0: Tieni bene a mente il numero 335-654-507 se vuoi entrare in contatto con la tua radio, Radio Mica Internazionale. Tieni bene a mente il numero 335-654-507. Sei in linea con Radio Mica Internazionale. Ascoltaci anche sul web all'indirizzo radioamicainternazionale.it. 335-654-507. Sei in linea.
1: Hey, I'm on vacation. If you don't like your life, then you should go and change it.
0: Fast Service, officina meccanica, vendita di gomme per auto, non perder tempo, gomme nuove sulla tua auto a prezzi davvero ottimi, nel rapporto prezzo-qualità, gomme di tutte le marche, le più prestigiose. E per una diagnosi completa della tua auto, Fast Service, l'autofficina meccanica è importante per la risoluzione di problemi su auto, benzina, diesel, hybrid. Hai preso due piccioni con un'auto. Officina meccanica, più gomme per auto, Fast Service. Località Piano Daccio di Teramo, al telefono 0861 55 80 35. E che servizio? Fast Service.

0: Primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio, l'oroscopo, i nostri festival, la magia del gossip, il tempo che farà, l'angolo della fortuna, cosa danno al cinema, i programmi alla TV, le super classifiche, le farmacie di turno, tutti i giorni su Radio Amica International. Primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio. Comodi, inizia lo spettacolo.
1: Buona giornata a tutti da parte di Marco. Marco, siamo arrivati a giovedì 14 maggio 2026, se n'è andato un grande giornalista, un grande storico e una persona davvero, davvero disponibile, eccezionale. Addio al giornalista Sandro Galantini, divulgatore della cultura abruzzese, ricercatore e scrittore, si è spento all'età di 62 anni. È stato, l'ha detto Stampa, in comune per due consigliature a Giulianova, ultimo premio municipio a fine marzo. Per Marco Mauro è il numero primo del nostro tempo. Messaggi di cordoglio inviati anche da Costantini Mastromauro e da Alberto, sindaco di Teramo, per l'addio. Poi ne parleremo più tardi. Tra altre cose, Sandro Galantini era anche nostro ospite qui a Radio Amica, nostro opinionista, diciamo qualche volta è stato anche con noi e devo dire che era una persona magnifica. Adesso non si fanno le lodi perché se n'è andato, si è spento eccetera, si parla di lodi di una persona che obiettivamente rimarrà sempre una guida per noi, sicuramente un pensiero su cui soffermarsi. Però il nostro è un mestiere bellissimo, ma a volte anche cattivo, nel senso che purtroppo devi andare avanti e non puoi fermarti. Dunque, così facciamo. Dunque, allora parleremo più tardi di queste notizie. Meloni sfida sull'economia, la premier rivendica i risultati, salari, debiti e tasse, dialogo con chi vuole il bene dell'Italia. Botta e risposta con la sinistra sui costi del super bonus. Il segnale a Calenda, scontro con Renzi. E ancora è arrivata in Italia, a Reggio Emilia, la principessa Kate, bagno di folla. La principessa dei bambini in visita al nido modello italiano. E ancora andiamo avanti con Trump che a Pechino cerca l'asse con Xi Jinping, il dossier Iran, ma anche dazi, fentanyl e Taiwan. Tappeto rosso a Pechino per Donald Trump che arriva insieme ai big dell'high-tech, da Musk a Wang di Nvidia, intesa per non far pagare pedaggi alle navi a Hormuz. Così la Cina in qualche modo sta disarmando gli Stati Uniti. Antivirus in Italia non c'è, nemmeno contagiato, il focolaio non si sta allargando, in aereo il passeggero seduto accanto a una malata grave non si è infettato. La Lazio non fa miracoli, l'Inter vince, ma ieri ho visto una Lazio piccola contro l'Inter, che a piccolo trotto ha vinto tranquillamente. Secondo me non c'era strada ieri perché perché la Lazio vincesse questa partita, assolutamente no, era troppo evidente la differenza. Garlasco, Nordio, legge da cambiare, Sempi assediato, lascia prima Roma, Ipoggi pronto a restituire il risarcimento di Stasi, Napoli 80 indagati, calciatori e attori spiati da clan di agenti infedeli, il segno più vivo del giorno, il segno dello Scorpione, e adesso apriamo così, andiamo avanti.
2: Oh mamma, Divent, l'evento musicale su Radio Amica Internazionale. Oh mamma.
1: Ok, dunque tra l'altra cosa volevo dire che chiaramente su Radio Amica di questi tempi vanno delle canzoni che sono in classifica. Per esempio il disco Thriller, che è il primo in testa, il disco più venduto di Michael Jackson, chiaramente si tratta di un disco di qualche anno fa, va bene, però è in testa alla classifica. Noi abbiamo tutte le canzoni del film disco Thriller, le abbiamo in questo programma che si chiama Divent, il bello della musica nel mondo. Perfetto, dunque allora, ma abbiamo anche i Pink Floyd, basta ascoltarlo. Stamattina per esempio mi sono svegliato con I Got You Baby di Sonny Cher, mamma mia, ti fa far pace con il mondo, la vita. Dunque andiamo ancora avanti, signori, apriamo primissima. Prima parte qui da Radio Amica International, siate i benvenuti, sentiamo un po', prego, vai.
2: Stasera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulianova Lido. Un menù ricco e speciale, tagliatelle al nero di seppia, una vasta scelta di antipasti crudi, pesce al forno. La qualità, la freschezza del pesce, il nostro segreto. Chiama al 348 53 88 978. È opportuna la prenotazione. Se cerchi un ristorante di pesce importante, nero di seppia. Se vuoi qualità in quel che mangi, gusta pesce di qualità e freschissimo. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, via Trieste 159, Giulia Novalido, al telefono 348 53 88 978. Chiuso il martedì, la domenica sera poi inizia uno spettacolo di cucina. Ristorante Nero di Seppia.
1: Ok, bene così. Dunque, allora apriamo primissima con cosa c'è musicalmente parlando sulle dinamiche internazionali di questi tempi. Beh, abbiamo Divent, l'evento musicale più bello dell'anno. Naturalmente basta ascoltare, e chi l'ha fatto ci ha già ringraziato, ringraziamo anche loro per l'ascolto chiaramente. Beh, insomma, il meglio del meglio nella musica su Radio Amica International, lo dite voi. La notte è fatta per amare e sognare, stanotte è fa l'amore, domani nascerà un fiore, campagna contro la denatalità a cura di Radio Amica International. Dunque la novità musicale del momento su Radio Amica, Samurai J con Ossessione, a grande richiesta. Dunque bentornate estate, Gardalido aperto, Torto Rettolido, Lungomare, Sirena, ristorante e pizzeria direttamente con terrazza sul mare. E ancora De Gustibus pane e pizze dolci, peccato di gola garantito. Siamo in Viale Cruccioli 37 Teramo, tra poco la massima del giorno con il caffè 900. Sentiamo un po', prego regia, vai.

0: Tocco le nostre serate, 900 il caffè importante, caffetteria, panineria, aperitivi vegani, vegetariani, aperitivi cenati, pranzo a meno fisso anche per un pranzo veloce e poi ritorno al lavoro magari con un buon caffè. 900, via D'Annunzio 121 a Teramo. Regaliamoci serate indimenticabili con gli amici al centro città in galleria 900, via D'Annunzio 121 a Teramo. Momenti irripetibili anche con la tua ragazza, eh.
1: Allora andiamo subito alla massima del giorno: la ricchezza non rende migliori, ma neanche la povertà rende migliori. È vero. Dunque, veniamo alla scuola musicale Maestro Umberto De Battisti, siano accademico 2025-2026, corsi strumentali, pianoforte, canto lirico, canto pop. Chiamaci al 346-04-009-72. Dunque, tutti i giorni su Radio Mica Internazionale arriva ossigeno puro, la parte orchestrale di Radio Mica, dirige l'orchestra il maestro Ennio Morricone. C'era una volta il West, tutti i giorni sulla Mica, Radio Mica Internazionale. Sarà un'estate bella, avventurosa, divertente, rilassante, solare, ariosa, ricca di bollicine, spassosa, piena di birra e spaghetti, insomma un'estate italiana sulla Mica, Radio Mica International. Niente male davvero. Bene, andiamo e arriva il momento di Top Clean, notizie importanti dalla Mica Radio Mica. Sentiamo un po', prego, vai.
0: Problemi di pulizia, ma no, abbiamo la soluzione. Top Clean al 348 34 30 412. Imprese di pulizia e sanificazione per abitazioni, condomini, capannoni, aziende, uffici, negozi e pulizia vetrate. Si effettuano trattamenti su tutti i tipi di pavimenti. Pulizia e lucidatura anche su pavimenti di vecchia data. Quindi, per stare tranquilli, Top Clean, e se non è il numero, te lo diamo noi lentamente. 348 34 30 412. Hai scritto? E questo è un problema che ti sei tolto grazie a Top Clean. Chiama.
1: Bene, vediamo le notizie importanti che abbiamo quest'oggi di Santa Immobiliare di Via Nazionale 5 San Nicolò Tordino. Un'esposizione immobile davvero molto importante, tranquilli, ci pensa di Sante. La canzone più più della settimana, oltre la settimana, è la canzone Tu mi piaci tanto di Safe, secondo classificato al Festival di Sanremo. A proposito di festival, c'è l'Eurovision Festival europeo, Song Contest per essere più precisi, va bene. E sabato la grande finale con il nostro Sal Da Vinci, speriamo bene, incrociamo le dita. Dunque, al 900 Caffè in Galleria si comincia bene la giornata con un caffè, poi la colazione, un assaggino di primo e secondo, una serata speciale. Insomma, 900. Radio Mica Internazionale, l'unica radio in città. Amala, tra poco il meteo, a seguire il notiziario del giorno da Radio Mica Internazionale. Sentiamo, prego, regia, vai.
0: Ed ecco l'estate 2026, tutta bella, calda, le corse sulla spiaggia e poi il pranzo, la cena. Gar del Lido, ristorante e pizzeria in un mondo di cose gustose e di più. Menù a base di pesce, prime e seconde, e poi la pizzeria. Pizze in diverse specialità. Serate indimenticabili nei nostri locali e sulla terrazza sul mare. Profumo di pizza, profumo di mare. Gar del Lido, Tortoleto Lido. Roba da sognare, roba che fa sognare. Gar del Lido, ristorante e pizzeria, al telefono 0861 78 77 02, Lungomare, Sirena, Tortoleto Lido. Ci vediamo tutti i giorni lì.
1: Ok, bene, dunque andiamo avanti per il tempo che farà quest'oggi. Bella giornata di sole. Dunque, un campo ad alta pressione abbraccia la regione Abruzzo, garantisce tempo stabile e assolato ovunque. E ancora venti deboli, zero termico intorno ai 2800 metri, mare da poco mosso a mosso. Dunque si rialzano le temperature, esattamente. Dunque abbiamo l'Aquila più 7 più 18, Sulmona più 9 più 21, Pescara più 12 più 23, Chieti più 9 più 21, Teramo più 10 più 22, Giulianova più 11 più 22, Roccaraso più 4 più 13, Martinsicuro più 12 più 22, San Benedetto del Tronto più 11 più 22. Questo è quanto naturalmente. Bene, per il tempo veniamo adesso ai giorni. Siamo arrivati con il 14 di maggio 2026, esattamente al giorno numero 134 dell'anno 2026, alla fine mancano 231. Il sole sortò alle 5:50 tramonterà questa sera alle 22. Perfetto, bene. Signori, tra poco il momento riservato al notiziario, tutte le notizie che abbiamo quest'oggi per voi. Perfetto, dunque se la regia è pronta possiamo andare chiaramente con la pubblicità. Prego.
2: Noi ci siamo dalle 6 alla mezzanotte, poi spegni la radio e ci sentiamo domani mattina alle 6, perché la notte è fatta per amare, sognare, dormire, scegli tu. Radio Amica International, detta i tempi, accendi ora e vai.

0: Giornale radio, notizie di prima pagina, rassegna della stampa locale.
1: Bene signori, dunque andiamo subito col notiziario del giorno, dunque addio, in questo giovedì 14 maggio 2026, addio al giornalista Sandro Galantini, divulgatore di cultura abruzzese, ricercatore e scrittore, si è spento all'età di 62 anni, è stato tra le altre cose anche addetto stampa in comune, lavorava per una clinica privata, una voce poetica di grande scrittore, giornalista, opinionista anche a Radio Amica International. Dopo essere stato per due consigliatori addetto stampa di Francesco Mastromauro, Galantini aveva trovato un nuovo impulso lavorativo nel campo della sanità, nella clinica del dottor D'Archivio. Numero primo del nostro tempo, messaggi di cordoglio inviati da Costantino Mastromauro ed Alberto per l'addio a Sandro Galantini, non ci sono parole davvero, siamo rimasti tutti basiti da questo addio improvviso al giornalista Sandro Galantini, uomo del nostro tempo, sicuramente una persona importante, soprattutto una persona dal modo elegante, Sandro Galantini, che rimarrà sempre nei nostri cuori. E adesso andiamo avanti con le altre notizie che abbiamo, dunque di prima pagina di giovedì 14 maggio, San Mattia Apostolo, il segno più del giorno, il segno dello scorpione. Andiamo con la prima notizia, che è questa: Meloni sfida alle opposizioni, le guerre pesano sulla crescita. Il premier Time al Senato: non accetto lezioni sul debito, c'è tanto affetto intorno al governo, il botta risposta con super bonus e salari, con noi stanno crescendo. L'apertura a Calenda, porta aperta a chi collabora, a fondo sullo stop del PD a Roma Capitale. La frecciata: può darsi che gli italiani si aspettino di più da noi, ma non certo da voi, visto che ci sono già passati. Con voi hanno visto come funziona. La spesa sabato, acquisizione TV, il ritorno di Giorgia al registro pop. La risposta a Boccia PD: io sto in mezzo alla gente, lei? La delusione post referendum è più lontana. L'anticipo della campagna elettorale, la scelta di essere più presente dal punto di vista della comunicazione. Sia il nucleare, ZES unica, il piano per fine mandato, entro l'estate possibile via libera al quadro normativo per riprendere la produzione di energia dall'atomo e l'estensione della zona speciale dal sud a tutta l'Italia. I numeri, in due anni sviluppati 1.300 investimenti per un volume complessivo di 55 miliardi. Conte si raffaccia in aula, no a Forza Italia nel centro-sinistra. L'Islanding Tour elettorale parla già da premier. Vedremo un po', l'importante è che si lavi i capelli, quello è importante perché ha i capelli sempre unti e penso che sia un problema proprio fisico. Vabbè, andiamo avanti. Petrolio sempre meno scorte, l'Europa ritorna al gas russo, l'Agenzia Internazionale per l'Energia, le riserve mondiali di greggio si stanno esaurendo, balzo del 16% degli acquisti di GNL da Mosca, il commissario Jorgensen, crisi del fossile. Per Bruxelles il contesto potrebbe essere più grave di quello del 2022, non si escludono carenze di jet fuel. Supermercati, il faro sui prezzi, un paniere anti-speculazione, via al tavolo tecnico tra il Mimite e il Masaf con la grande distribuzione per definire il nuovo monitoraggio. Certo è che se chiaramente col petrolio aumentano i prezzi, aumenta tutto e la gente non riesce più a fare la spesa, questo è un vero grande problema che il signor Trump dovrebbe risolvere, perché quando si inizia una guerra, qualsiasi guerra, devi capire i pro e i contro, devi sapere dove vai a colpire, devi sapere se ce la puoi fare, devi sapere chiaramente che non ti impantani come è successo a Putin con l'Ucraina, va bene? Devi sapere precisamente quando inizi quello che puoi fare, ok? Trump in Cina da Xi Jinping: non ci servono aiuti, ma pesa il fattore Iran. Tappeto rosso a Pechino per Donald, che arriva insieme ai big dell'high tech, intesa per non far pagare i pedaggi alle navi Hormuz, ma Teheran dice controlliamo lo stretto. Col tycoon, principali CEO americani da Mosca a Wang di Nvidia, e per i cinesi Rubio diventa Lubio per aggirare le sanzioni. Il regime: gli USA non porteranno via nulla da Karg, secondo gli 007 americani, gli Ayatollah hanno ancora molti molti missili. Mattarella sente Herzog: stop ride su Unifil, corsetto missione del Golfo dopo la pace. Il presidente italiano Mattarella: attacchi inaccettabili in Israele, si va verso lo scioglimento della Knesset e le elezioni anticipate. Le terre rare col contagocce, così Pechino ha disarmato gli USA. L'export di alcuni metalli cruciali per armamenti e elettronica non è mai ripartito davvero. I numeri dello stop sono nascosti dal rimbalzo generale dei minerali dopo la tregua di ottobre. Restano a meno 50% le vendite di itrio, disposio e terbio, fondamentali per motori, reazioni, missili, droni e radar. Alcuni colossi della difesa sono stati costretti a sospendere la produzione, poi è intervenuta a Washington. E ancora è un incontro molto molto importante tra Stati Uniti e Cina, che porti chiaramente alla soluzione del problema Iran. La principessa Kate, vediamo anche le cose belle della vita, la principessa dei bambini, bellissima Kate, che da vicino ancora più

incontrato per soli 16 minuti. Andiamo ancora avanti naturalmente, dunque Nordio anomalia a condannare Stasi, Poggi pronti a restituire il risarcimento di ben 700.000 euro. L'ultimo intervento sul caso Garlasco, non solo in ordine cronologico, è quello del ministro della giustizia Nordio che sfera un attacco alla giurisdizione, ma non c'entra il bersaglio. Il ministro della giustizia, commenta Nordio, non può pronunciarsi su un procedimento in corso. Sempio via da Roma in anticipo, un assedio, non sono sereno, dice lui. Il 38enne indagato per omicidio di Garlasco doveva rimanere 5 giorni alla capitale per sottoporsi a una consulenza psicologica, invece ha accelerato gli incontri, è già ripartito, i legali, c'è troppa pressione attorno a lui. Il DNA sotto l'unghia di Chiara, non è da contatto indiretto, ecco la perizia che lo esclude. Nella sua breve permanenza a Roma, Sempio ha fatto di tutto per tribare cronisti e curiosi. Ieri alle 16 è salito sul treno di ritorno, è stato pochissimo a Roma, chiaramente perché assediato completamente da giornalisti, da fotoreporter. Calciatori e attori spiati, 1 milione di dati rubati, degli agenti infedeli, la gang accedeva informazioni riservate per rivenderle 80 agli indagati dei PM di Napoli, tra le vittime Alex Britti, Lorenzo Santo, gli ex portieri dell'Inter Alex Cordazza e Giulio Cesar. E ancora, rintracciata la donna sparita con i figli, stiamo tutti bene ma non cercateci, non dite dove siamo. Il campo base che era stato allestito per ricerche in Friuli, Sonia Bottacchiari, 49 anni, era scomparsa il 20 aprile con i due figli di 14 e 16 anni dicendo di andare in vacanza. Sonia Bottacchiari ha spiegato ai carabinieri di essersi allontanata volontariamente insieme ai figli che erano d'accordo con lei. Non cercateci perché altrimenti dovremo trovare un altro paesino dove nasconderci. Antivirus, test negativi, nessun caso in Italia, Schillaci, rischio è veramente basso in Italia, speriamo bene. Restano asintomatici 4 pazienti sotto osservazione, bloccati in Francia una nave con epidemia di gastroenterite, morto e 49 malati, non si esclude il virus andino. Il ministro del piano pandemico funziona e questo nel Covid, i cittadini possono stare più che tranquilli, speriamo bene, speriamo nelle parole appunto del ministro. Andiamo ancora avanti, veniamo adesso invece a un'altra notizia, dunque esattamente veniamo a questa notizia che riguarda appunto la BCE al bivio tra inflazione e crescita, più vicino al rialzo di tassi a giugno. Dopo la Lagarde, anche il finlandese Rehn avverte, il PIL rallenta mentre i prezzi salgono, pronti ad agire. Insomma, non è un bel momento per l'economia, c'è la sfida anche da parte della Meloni appunto sull'economia anche in Italia, che però non può distaccarsi da quello che accade nel mondo. C'è un grosso rischio che le cose non vadano bene. Speriamo che si risolva subito la guerra in Iran, poi si vedrà. Andiamo avanti signori, la pagina locale, prego regia.

aspettateci un attimino, un attimo di pazienza, c'è un piccolo questione tecnica, risolviamo subito e si riparte con la pubblicità. Prego.

0: Viale Crucioli 37, Teramo. Pane, pizza, biscotti, proposte, gusti e sapori, quelli di una volta. Pizza Dodge, torte per compleanni, biscotteria senza lattosio, biscotti integrali senza zucchero. E poi il settore salati, tra gli altri pizza barese, sfornato di patate, melanzane, la parmigiana, cannelloni tradizionali. In pratica, pausa pranzo già pronta. E poi ancora frittelle, calzoni, rustiche, pizze. La vita cominciò con un peccato di gola, De Gustibus. Viale Crucioli 37 a Teramo, al telefono 0861 175 0873. E dove c'è gusto non c'è perdenza.
1: Ok, bene così. Dunque vediamo subito allora il momento riservato al notiziario teramano. Dall'orrore di Gaza all'università, l'abbraccio della città a Osama Mansour, palestinese. Mansour

0: frequenterà il corso di laurea in biotecnologie con una borsa di studio finanziata dall'Ateneo Teramano. Il rettore Corsi dice: cultura e istruzione sono le leve più importanti per promuovere la pace nel mondo. È stata la docente Fusaro a segnalare la richiesta del giovane studente, recepita poi dal Senato accademico. Studierà qui a Teramo e non dovrà pagare nulla. C'è il nuovo badge per i cantieri, voltiamo pagina, controllerà le presenze, tutelerà i lavoratori e il via nei territori del Sisma 2016. Reddito di cittadinanza assolti un frate 31enne e i suoi genitori. La famiglia Teramana è stata accusata di aver percepito in modo indebito i sussidi dal 2019 al 2022. L'inchiesta era scattata dalle verifiche della Guardia di Finanza. Per il giudice però il fatto non sussiste. Il giudice è la Martina Pollera. Addio a Coccia, Salvatore Coccia, il direttore dell'Araldo Abruzzese, aveva 75 anni, giornalista, storico, direttore del settimanale diocesano L'Araldo Abruzzese, per decenni insegnante di religione qui a Teramo. Viabilità in centro, c'è anarchia totale, dice il consigliere Antonetti, critica le scelte del comune, denuncia l'assenza dei PUMS e di regole chiare. La situazione del traffico in centro storico torna al centro delle critiche del consigliere comunale Carlo Antonetti di Forza Italia. E ancora case di riposo, il commissario, nessun allarme per gli stipendi. Dopo le preoccupazioni espresse dai sindacati, Canzio chiarisce la situazione dei pagamenti. I dati riguardano soltanto 8 dipendenti dell'ASP 1 e sono causati dal pignoramento di un conto che andremo a risolvere sicuramente nel giro di qualche giorno. Tutto è rientrato, meno male, perché torno a ribadire che le case di riposo, naturalmente le cose, è la sanità in genere, le cose più importanti esistenti, quelli non si toccano, punto. Andiamo ancora avanti, puoi mancare, possono mancare i soldi per un ponte, per una strada, per quello che vuoi tu, ma non per questo tipo di lavoro. E ancora, posta in ritardo non recapitata di servizi a Castiglio Messere Mondo, ci sono tante segnalazioni in merito. Montorio dice addio ad Antonio Merlini, 85 anni, l'imprenditore ha costruito dal nulla un'azienda leader nella logistica e trasporti. E ancora, area camper Nuovo Ostello, finanziamenti restart, Arsita investe 1 milione di euro. Il comune ha ottenuto un finanziamento di circa 1 milione di euro nell'ambito del programma Restart per realizzare 3 interventi strategici per il territorio montano. E ancora, atti vandalici di Sorganzalso, allerta in paese, danni ai pali della luce e cestini. Ancora atti di vandalismo nei luoghi pubblici a Sorganzalso, con danni ai pali dell'illuminazione, alla rete del parco, ai cestini per rifiuti e persino alle abitazioni private. Controlli del NAS negli hotel della costa, i carabinieri hanno sanzionato 3 strutture dove sono emerse carenze sanitarie e criticità nei documenti aziendali. C'è il cammino delle 7 sorelle, 128 km di storia e natura, presentato il progetto che coinvolge 6 comuni, sono previste tappe in borghi e luoghi della tradizione. L'assessore regionale Damario, ampliamo così l'offerta importante che esiste già sulla costa. E ancora, vediamo un'altra notizia, il cinema Aurora d'Alba Adriatica diventerà del comune, spazio urbano da recuperare. La giunta avvia la procedura di acquisizione dell'immobile, sarà destinato a accogliere attività culturali e a scopo sociale. L'assessore l'innocente dice: l'edificio appartiene alla storia della città, non può andare perduto. E ancora, ponte a rischio cedimento dopo 11 anni dall'apertura, Nereto convocato consiglio straordinario. Domani 19 consiglio comunale straordinario sulle criticità strutturali emerse sul ponte di Campodino, inaugurato solo nel 2015, pensate un po'. Vabbè, insomma, se non si regge un ponte fatto nel 2015, allora nei tempi del 1940 e 50, appunto, quando si facevano ponti che resistono ancora senza nessun accorgimento, ma qualcosa deve essere rivisto. Dunque, veniamo a Giulianova, bus urbani, rivoluzione percorso orari, di Carlo annuncia modifiche per il trasporto pubblico nell'incontro col vescovo e i commercianti. Comunali, dialogo PD Recchiuti per alleanza con liste civiche, avviati gli incontri tra democratici e il gruppo dell'ex assessore a Roseto per costruire una coalizione allargata. E ancora, a sabato arriva a Roseto, passa il Giro d'Italia, sosta della carovana con limiti alla viabilità. Borsacchio, lavori al via sulla ciclabile, chiusura della pista ciclopedonale Borsacchio, lunedì per manutenzione straordinaria del verde. Addio a Claudio Nicola, si è spento all'età di 75 anni, fu un interprete del soul. Antenna da smantellare, a Silvi c'è l'esame del Consiglio Comunale, in aula oggi è richiesta di annullare l'autorizzazione di impianto in zona Piomba. C'è anche la proposta di riaprire la strada per Silvi Paese bloccata da una frana. Bollette, costi di 62.000 euro in più per il comune di Atri, somma che il comune deve sborsare per pagamenti ritardati. Signori, ci siamo, è il momento adesso dello sport, col trionfo dell'Inter che ha vinto anche la Coppa Italia e il famoso doblete. Sentiamo un po'. Un mondo di cose buone, Che Roberto, Piazza Garibaldi 23 Teramo, al ristorante a base di pesce dal sapore unico, segui il cuore, arrivi da Che Roberto, e poi le pizze in diverse specialità, buone, croccanti, appetitose, scegli quella che più ti piace e buon appetito. Che Roberto, in pieno centro a Teramo, al telefono 0861 43 23 67. Prenota la tua bella serata nel nostro locale. Che Roberto è anche pizza da sporto, come vedi, un servizio straordinario. In piazza Garibaldi 23 a Teramo, Che Roberto e sei nel parterre. Ok, bene così. Dunque, veniamo subito allo sport. Dunque, un monologo Inter sulla Lazio. La Lazio che si è vista subito dalla prima. Da come tocca la palla, da come toccavano la palla i giocatori della Lazio, ho capito subito che non c'era partita. Infatti così è stato. Finale allo Stadio Olimpico, vince 2-0. Potevano essere di più i gol dell'Inter, che a un certo punto ha cominciato a giochicchiare, perché insomma vedeva l'inconsistenza della squadra avversaria. Mi spiace dire queste cose, ma è proprio così. Va bene. Malagò Abete, scatta la corsa 2 per la presidenza della FIG, ha presentato ufficialmente le candidature per la presidenza federale in vista del voto del prossimo 22 di giugno. Intanto è caos derby, la Lega fa ricorso, il prefetto boccia l'idea di giocare domenica alle 12, la Serie A si rivolge al TAR. Confermata per ora la scelta di disputare le gare lunedì alle 20.45, oggi è attesa la risposta del tribunale. E ancora Lukaku-Napoli, il divorzio alle porte, nonostante un altro anno di contratto l'attaccante belga è tra i giocatori in uscita. E ancora Sinner mette nel mirino la semifinale, l'azzurro oggi sfida Rublev agli internazionali d'Italia. Musetti salta e Roland Garros perché è infortunato. Veniamo al MotoGP, il mondiale si sposta domani in Catalogna, la tappa di Le Mans ha ridotto appena un punto di stacco tra Marco Bezzecchi e Jorge Martin, e così la gara in Catalogna di domenica assume ancora di più interesse importante, ma siamo soltanto all'inizio del campionato mondiale per moto e quindi credo tante cose cambieranno. Arietta cade e poi trionfa, nulla da fare per Ciccone, il teatino tra il traguardo con oltre 7 minuti di ritardo, ho sofferto il freddo, dice. In classifica appunto Eulalio in testa davanti a Arietta a 2.51, Scaroni, altro italiano, a 3.34, poi Raccagni Noviero a 3.99, mentre Cicconi è oltre 7 minuti di ritardo, oltre la decima posizione. Un vero peccato per Giulio, la pioggia ha inciso tanto. L'attuale direttore tecnico del trofeo Matteotti vinse proprio a Potenza nel 1989. Secondo me resta comunque tra i favoriti alla tappa al Brockhaus di domani. Ecco, un'altra tappa di montagna che potrebbe creare davvero una selezione importante al Giro d'Italia. E ancora il Pescara pensa alla regia e prova a tenere Brugman, chissà se resterà in Serie C uno come Brugman. Primo colloquio tra la società e l'Uruguayo che sta riflettendo sul futuro. La volontà ribadita al DS Foggia è quella di costruire una squadra che possa ambire da subito a risalire in Serie B. Tra i pali potrebbe tornare Fiorillo. Dunque, e ancora vediamo adesso un'altra notizia. Chieti incrocia le dita, oggi giovedì è atteso il verdetto per la sfida play-out, oggi giovedì 14 maggio, attenzione, c'è il verdetto in giornata, la decisione della Corte d'Appello sul meno 11 che significherebbe per il Chieti la retrocessione diretta al campionato di eccellenza. Giambella Celteramo, vinciamo questa partita importante, l'attaccante punta al finale di play-off, il Bonoli si spingerà, voglio segnare un gol. Dunque se innanzitutto dobbiamo battere appunto il Notaresco e poi si potrebbe aprire una grande porta per il Teramo Calcio, stiamo zitti. Dunque il futuro del Giulianova resta ancora da costruire, Mucciconi era assente alla seconda riunione con gli imprenditori interessati ad entrare in società. Fumata nera la seconda riunione, il nuovo Giulianova Calcio, nel senso che a conti fatti che non si è presa alcuna decisione. Tutto dipeso dal fatto che il presidente Buccicconi, atteso in collegamento all'estero, non è riuscito a prendere la linea e quindi si è dovuto parlare senza di lui, e senza di lui non si può chiaramente arrivare a nulla, ad una decisione. Allora rimandato il tutto. Bene signori, andiamo ancora avanti. I nostri festival, gli appunti di Radio Amica International. Sentiamo un po', prego regia, possiamo andare, vai.
1: Una foto per l'estate, Biennale della Fotografia, un concorso per la tua estate, 16ª edizione, un progetto di Radio Amica International. Dal 15 aprile al 30 giugno 2026 vivi una stagione a colori, partecipa alla 16ª edizione di Una foto per l'estate. Partecipare è semplicissimo, inviaci fino a un massimo di 2 foto con nome, cognome e numero di telefono a Radio Amica International al 335-6564-507 tramite WhatsApp. Riprendi il bello che ti circonda, entro non oltre il 30 giugno 2026. Una foto per l'estate, Biennale della Fotografia, un'altra grande iniziativa di Radio Amica International.
0: Ok, bene, dunque andiamo subito agli appunti di Radio Amica. Cosa va musicalmente parlando su Radio Amica? È il momento di Divent, canzoni che resteranno una vita intera. Di Sante Mobili Arredi, via Nazionale 5 San Nicolò a Tordino. Se non hai visto da Di Sante Mobili, non hai visto tutto. Top Clean, problemi di pulizia ma non abbiamo la soluzione, si chiama Top Clean al 348 34 30 412, impresa di pulizia e sanificazione, quindi chiama Top Clean. Radio Domenica Show torna domenica 17 di maggio, ultima puntata della stagione, poi si ripartirà dopo metà settembre, va bene, perfetto. Le notizie riservate dall'amica Radio Amica International, con il momento riservato allo studio musicale del maestro Umberto De Battistis, prego.
1: Scuola musicale maestro Umberto De Battistis, il mondo della musica a 360 gradi a portata di mano nel cuore della città di Teramo. Il maestro Umberto De Battistis ti accoglierà nel suo centro servizi per la didattica musicale, lezioni di pianoforte e canto, coro di voci bianche città di Teramo, gioco con la musica per i più piccoli e poi, come se non bastasse, tanti corsi per star bene con la musica, musicoterapia, logopedia, training vocale e cura della voce e tanto altro ancora. Siamo a Teramo in via dell'Arco 7, traversa di Corso San Giorgio, al telefono 346 04 00972. Siamo convenzionati con la qualità. Scuola musicale maestro Umberto De Battistis.
0: Ok, bene così, dunque ci siamo. Dunque attenzione, con l'arrivo dell'estate torna anche l'appuntamento con appunto Sotto l'ombrellone, le canzoni più belle con Radio Amica International Sotto l'ombrellone. Vabbè. Arachino da Sante, ristorante sulla base di pesce a Tortoreto Alto, residenza Tortorella, al telefono 347 37 64 271, vi aspettiamo. Stazione di servizio IP Fratelli Ciprietti, Giulia Novalido, mondo risparmio, servizi e qualità, con un bar grande accogliente aperto sempre da lunedì al sabato e poi con pieno di benzina, gasolio e gas auto. Signori, siamo arrivati al momento della raccolta porta a porta, oggi giovedì 14 di maggio, cartone subito, questa sera dopo le 20 sotto il portone di casa. E oggi giovedì si torna a giocare, e allora giochiamo tutti naturalmente la fortuna.
1: Tieni a mente Casa Delfico, il ristoro in famiglia, l'ottima cucina tradizionale attenta alla selezione degli alimenti con specialità come timballo alla teramana, chitarra con pallottine di carne, pasta fatta in casa, le mazzarelle e la braceria con le migliori carni dalla qualità superiore, innaffiato da ottimi vini. Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochi minuti da Teramo. A Casa Delfico la pizza buona cotta nel forno a legna in diverse specialità, tutte dal gusto gustosissimo. Ed ancora stanza di vita all'intrattenimento dei bambini, e se volete potete fermarvi nelle nostre 10 camere confortevoli e uniche per il vostro relax. Occhio all'indirizzo: Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochissimi minuti da Teramo, al telefono 0861 55 42 01. Tieni a mente Casa Delfico, ristoro in famiglia.
0: Ok, bene, andiamo nel campo della fortuna, concorso numero 77 supera l'8, stasera il 6 vale 163 milioni 900 mila euro. Davvero una bella cifretta, eh? Niente male. Dunque, passiamo al gioco del lotto, dove i nostri esperti vincono sempre. Milano e Napoli, le ruote scelte, i numeri consigliati 46, 48, 53, abbinati al 18 e 19. Ripeto, 46, 48, 53, abbinati al 18 e 19 su Milano e Napoli. Su Roma e Torino, 59, 61, 66, abbinati all'11 e 12. Ripeto, 59, 61, 66, abbinati all'11 e 12 su Roma e Torino. Buona fortuna a tutti, chiaramente. E andiamo subito a trovare le farmacie di turno con Canzoni sotto l'ombrellone. Prego, regia, vai.
1: Canzoni sotto l'ombrellone, un'estate tutta spritz, spritz, spritz. Su Radio Mica International le più belle canzoni d'estate, note colorate in ogni minuto, in ogni secondo, in ogni spazio-tempo. Canzoni da spiaggia, canzoni da mare, canzoni sopra e sotto l'ombrellone, solo su Radio Mica International.
0: Ok, bene così, dunque andiamo subito al momento riservato alle farmacie di turno. Tarava città di Piero, Vede Gasperi, aperto quest'oggi, questa notte, fino a domani mattina, Renault. A Mocene Bellante, Moretti, Mosciano, ad Atria Picella, in Piazza Marconi, ad Atri, poi ancora Pineto, Silvi, Comunale Pineto, a Giulianova, Parere Strobbe, Via Galilei, in Val Virata, Guazzieri, Neretto, a Roseto d'Amore, a Montefino, farmacia Montefino, a Casellisola, Orsini, Isola Gran Sasso, Montorio Merlini, Montorio, a Campli, farmacia del Corso, Corso Umberto Campli, sulla Laga Piccioni, Via Provinciale, Valle Castellana, Teramo Città, Di Piero, Vede Gasperi, aperto quest'oggi, questa notte, fino a domani mattina, ore 9, domani è esattamente venerdì, le farmacie di turno. Signori, chiudiamo prima di arrivare all'oroscopo con le super classifiche, poi c'è la chiusura, chiaramente di primissima del giorno. Sentiamo un po', prego, vai.
1: Una sosta gustosa e sostanziosa, primi veloci per te che torni al lavoro, poi un pieno di benzina, gasolio e metano, un buon caffè e sei in forma. Come al mattino con la tua colazione preferita, cornetto e cappuccino, panini, dolci, tutto per rendere la giornata fantastica. Caffè, sosta gustosa, stazione di servizio Eni, variante 80 Teramo. Non puoi sbagliarti, è l'unica, come unico il sapore di ciò che offre. Una grande qualità, personale attento e qualificato, prezzi accoglienti e poi uno spettacolo di terrazza sulla città di Teramo. Caffè, sosta gustosa, stazione di servizio Eni, l'80 Teramo, noi siamo qui.
0: Ok, bene, bene. Dunque, Radio Mica Internazionale 48, complimenti. Andiamo alla classifica dei dischi più venduti della settimana, oggi giovedì. Al primo posto Michael Jackson, Thriller. Noi così abbiamo capito che andava in classifica. E allora abbiamo provveduto a mandare in onda Divent, l'evento musicale dove ci sono tutte le canzoni dell'album di Michael Jackson, Jackson Thriller, dei Pink Floyd, Live from the Los Angeles Sport Arena. Ci sono i dischi di tutti. Va bene, torniamo a noi, ai giorni nostri. Al secondo posto Madame, Disincanto, al terzo BTS, Orang, al quarto Blue, Billie Eilish, al quinto Marco Masini, Perfetto Imperfetto, al sesto Kid Yugi, Anche gli Eroi Muoiono, al settimo gli Eagles, One of These Nights. Ci sono anche le canzoni degli Eagles oggi, va bene. E all'ottavo posto i Pooh con Pooh 60, La Nostra Storia. Questo è quanto alla classifica delle radio, le più ascoltate richieste. Al primo posto Serena Brancale, Levante Delia con Il Mio Paese, Auristan, al secondo con American Girls, al terzo The Colors, Rolling Stone, al quarto Lady Gaga e Guecci con Runway, al quinto Samurai J, Ossessione, al sesto Analisa, Canzone Estiva, al settimo Tiziano Ferro e Giorgia, Superstar, all'ottavo Blanco e Elisa, Ricordi, al nono Alex Warren, No Fever Dream, al decimo Dream, Volevo Capire, la canzone guida dell'ultimo disco appunto di Madame. Ok, bene, signori, chiudiamo primissima con l'oroscopo, i programmi in televisione, le comunicazioni di servizio, tutto in poco tempo su l'amica Radio Amica International, prego.
2: Ricordi pensavi quando ancora bambino ti chiedevano cosa avresti fatto da grande? Parlavi di obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Guardati oggi, state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri spesso è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta gratuitamente la veneta cucine dei tuoi sogni. Scoprirai una qualità e una convenienza sorprendenti, comodissime soluzioni di pagamento e la grande competenza degli arredatori Di Sante Mobili. E non solo cucine, anche divani Ego Italiano, Doimo Salotti, i complementi Cattelan Italia, Bontempi Casa, le camerette Moretti Compact e tanto di più. Di Sante Mobili e veneta cucine. Più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
0: Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piano Daccio e Spoltore Pescara. Da noi l'auto si fa realtà, la vedi, la guidi, ti piace, l'acquisti, giusto? L'hai presa da Oriente, concessionaria Nissan. Micra, Juke, Qashqai, X-Trail, SUV e crossover, a voi la scelta. Oriente, concessionaria Nissan, Piano Daccio di Teramo, beh, ti aspettiamo.
3: Andiamo subito con l'oroscopo del giorno, giovedì 14 maggio 2026. Ariete, la luna ancora nel tuo segno, dove si congiunge con Marte e Chirone, crea una configurazione piuttosto tesa che evidenzia la vulnerabilità della situazione. Toro, la congiunzione del Sole e Mercurio ha luogo nel tuo segno e ti invita a mettere bene a fuoco una questione economica. Gemelli, la congiunzione del Sole con Mercurio che ti governa favorisce una maggiore consapevolezza e ti aiuta a vedere meglio anche nelle zone d'ombra. Cancro, adesso le questioni da dirimere nel lavoro ti diventano più facili da leggere, probabilmente anche grazie al contributo di amici. Leone, oggi la giornata ti consente di essere insolitamente preciso rispetto alla questione che riguarda il lavoro. Vergine, la giornata è piuttosto positiva per te, ti aiuta a elaborare una visione chiara degli obiettivi che ti proponi di raggiungere e soprattutto dei criteri da mettere in campo. Siamo alla Bilancia, la giornata odierna evidenzia un'insolita facilità a perdere il tuo classico equilibrio del modo di esprimere i tuoi sentimenti. Scorpione, nel cielo di oggi c'è qualcosa che potrebbe indurti a un atteggiamento di contrapposizione che invece aiutarti a superare gli ostacoli li consolida. Sagittario, un affollamento eccessivo nel settore legato all'amore evidenzia un atteggiamento forse troppo impetuoso che non ti aiuta a modulare i tuoi comportamenti. Capricorno, oggi è la luna in traverso, sarà difficile trovare il modo di drenare l'accesso di irritabilità. Scusate. Acquario, di energia a disposizione ne hai tante, il problema è piuttosto quello di evitare che straripi, specialmente nel lavoro. Pesci, la configurazione crea una situazione davvero delicata che richiede da parte tua un uso attento delle energie di cui disponi. Va bene, quindi attento pesciolino in questo 14 giovedì. Veniamo subito adesso invece al momento riservato alla televisione. Su Rai 1 c'è alle 22:30 Bonvino, Misteri Villa Borghese. Su Rai 2 Eurovision Song Contest, siamo ancora alle semifinali, sabato la finalissima. Su Rete 3 Splendida Cornice, su Rete 4 Diritto e Rovescio Attualità, Canale 5 Forbidden Fruit, su Italia 1 Le Iene Spettacolo, sulla 7 Piazza Pulita Attualità, su TV8 Skyfall Film d'Azione, su 3.9 Comedy Match. Perfetto, bene, questo è quanto. Dunque chiudiamo con le comunicazioni di servizio. De Gustibus, pane, pizza, dolci in via dei Cruccioli 37 a Teramo, un peccato di gola garantito, vi aspettiamo. Perfetto, dunque allora di Paolo Radamenti, Grandi Marche, consiglio architetto, immobili per una scelta importante per la tua casa. L'arredamento firmato di Paolo Radamenti a Bellante, Teramo, Montesilvano, Samaletto del Tronto, con lo shop online indirizzo di paolotrade.it. Vediamo la musica, cosa va oggi su Radio Mica Internazionale, il tempo naturalmente di Divent, tutto il bello della musica appunto di qualche anno fa. Radio Domenica Show, ultima puntata, domenica 17 maggio, attenzione. Dunque, gran finale, i nostri super festival del momento, una foto per d'estate partecipare semplice. Andiamo con la raccolta porta a porta, siamo arrivati quasi a metà mese, oggi giovedì 14, stasera va a carta e cartone, non potete sbagliarvi, dopo le ore 20 sotto il portone di casa carta e cartone. La notte è fatta per amare e sognare, stanotte fai l'amore, domani nascerà un fiore, campagna contro la denatalità a cura di Radio Amica Internazionale. Ascoltaci anche attraverso la web radio all'indirizzo radioamicainternazionale.it sul tuo telefonino computer, scrivi radioamicainternazionale.it, pum, fai clic e vai, portaci con te in tutto il mondo, ok? Un pizzico di Radio Amica di Taramo, d'Abruzzo, d'Italia, ok? Ciao a tutti, grazie, alle prossime edizioni più tardi.

Ma ce l'hai la ragazza? Sali in macchina, portala dall'IP dei fratelli Ciprietti, via Grilei 407 a Giuliano Valido. Fai un pieno di benzina, gasolio, gas e poi via tutto gas. Anzi no, fermo! Lava l'auto, falle fare un giro con le minimoto. E se le vuoi veramente bene, vai al bar, gioca la fortuna e non si sa mai. Stazione servizio IP dei fratelli Ciprietti, via Galilei 407 a Giuliano Valido. La ragazza non ce l'hai, trovala subito!

Nella vasta gamma Nissan c'è sicuramente la tua auto, il tuo SUV, il crossover. Un'auto Nissan ha un valore assoluto anche nel tempo. Per viaggiare, per il tempo libero, Nissan da Oriente a Piano d'Accio di Teramo e Spoltore Pescara. Se la vedi, ti piace per lo stile e il design. Se la guidi, piace ancora di più per la risposta che riesci a dare, il piacere di una guida straordinaria. Ti aspettiamo da Oriente, concessionaria Nissan, a Teramo, Piano d'Accio e Spoltore Pescara. Nissan da Oriente.

0: stasera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulia Novalido. Un menù ricco e speciale, tagliatelle al Nero di Seppia, una vasta scelta di antipasti crudi, pesce al forno. La qualità, la freschezza del pesce, il nostro segreto. Chiama al 348 53 88 978. È opportuna la prenotazione. Se cerchi un ristorante di pesce importante, Nero di Seppia. Se vuoi qualità in quel che mangi, gusta pesce di qualità e freschissimo. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, via Trieste 159, Giulia Novalido, al telefono 348 53 88 978. Chiuso il martedì, la domenica sera poi inizia uno spettacolo di cucina. Ristorante Nero di Seppia.
1: Da Radio Amica, la canzone più più della settimana e per tutta la settimana.
2: Tu, figlio di un muratore, l'Emilia che si allaga e la Liguria pure, e intanto che si ride e che si fa l'amore, le tue

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo. E come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che amo. Amore.

mama, mama, mama. Oh, mama, mama, mama. Divent, l'evento musicale su Radio Amica Internazionale. Oh, mama, mama, mama. Mama.

Canzoni sotto l'ombrellone, un'estate tutta spritz, spritz, spritz. Su Radio Mica International le più belle canzoni d'estate. Note colorate in ogni minuto, in ogni secondo, in ogni spazio-tempo. Canzoni da spiaggia, canzoni da mare, canzoni sopra e sotto l'ombrellone. Solo su Radio Mica International.

0: Ricordi quando ancora bambino ti chiedevano cosa avresti fatto da grande? Parlavi di obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Guardati oggi, state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri spesso è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobile a San Nicolò di Teramo e progetta gratuitamente la veneta cucine dei tuoi sogni. Scoprirai una qualità e una convenienza sorprendenti, comodissime soluzioni di pagamento e la grande competenza degli arredatori Di Sante Mobili. E non solo cucine, anche divani Ego Italiano, Doimo Salotti, i complementi Cattelan Italia, Bontempi Casa, le camerette Moretti Compact e tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
1: Reale Mutua, assicurati al meglio a Teramo, Viale Crispi 307, al telefono 0861 41 37 42. Assicurazione auto, ramo vita, beni mobili, servizio liquidazione danni. Reale Mutua Assicurazioni, nella sede di Viale Crispi 307 a Teramo. Competenza, qualità, un servizio clienti eccellente. Siete a vostro agio. Assicurati di più, assicurati al meglio. Reale Mutua Assicurazioni, Viale Crispi 307 a Teramo, al telefono 0861 41 37 42. Agente per Teramo, D'Angelo Domenico. E là la sirenetta da Riccardo, la scelta sicura. Una vacanza d'estate favolosa. Spiaggia, ristorante, pizzeria, bar, un'estate da vivere. Chalet, la sirenetta da Riccardo, Lungomare Sirena 25, Tortoreto Lido al centro. Ti regaliamo una grande estate, un bar da bere, una pizzeria unica, un ristorante pieno di cose buonissime. Una spiaggia d'oro, tutto quello che occorre per la tua estate da sogno. Chalet, la sirenetta da Riccardo al centro di Tortoreto Lido, al telefono 347 45 59 854. Vogliamo darvi una vacanza speciale? La sirenetta da Riccardo è il posto giusto. Buone vacanze! Radio Mica International, la novità musicale del momento.

0: correndo un po' troppo. Facciamolo lento. Come un'ossessione, stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie. Oh, I never thought we'd be like that. I've been running in a thousand tries.
1: Le cose buone esistono ancora. Prova la cucina a base di pesce al ristorante Arlecchino da Sante presso il Residence Tortorella, Tortoretto Alto. I nostri primi, secondi, gli antipasti gustosi e irresistibili, solo a base di pesce fresco. E poi la qualità del servizio, i prezzi davvero speciali, locale moderno, provate a pranzo, cena o tutte e due. Se ne sente il bisogno, eh? Ristorante Arlecchino. Scoprirete che sotto sotto c'è un mare di bontà. A Tortoretto Alto presso il Residence Tortorella, via 24 maggio al numero 22. Per prenotazioni 347 37 64 271. Tranquilli, c'è Sante al ristorante Arlecchino.

2026 Waikiki, e cosa c'è di meglio? Waikiki Beach, stabilimento balneare, ristorante, pizzeria, bar, lo chalet che fa vacanza. Lungomare Marconi 21, Alba Adriatica, al telefono 0861 71 32 14. Waikiki Beach. Vogliamo offrirvi il meglio, vogliamo darvi un angolo importante, una vacanza unica, perché la tua vacanza è speciale. Waikiki Beach è speciale. Lungomare Marconi 21, Alba Adriatica, una grande voglia di vacanza.

parla. Buona giornata da parte di Radio Mica International. Sei all'ascolto di Primissima, tutto quello che devi sapere per una giornata speciale. A seguire il giornale radio, prima pagina, le notizie locali, lo sport. Tutti i giorni in compagnia della tua Radio Mica. Buon ascolto e buona giornata.

0: Tieni bene a mente il numero 335-6564-507 se vuoi entrare in contatto con la tua radio, Radio Mica International. Tieni bene a mente il numero 335-6564-507. Sei in linea con Radio Mica International. Ascoltaci anche sul web all'indirizzo radiomicainternational.it. 335-6564-507. Sei in linea.
1: Hey, I'm on vacation. If you don't like your life, then you should go and change it.
0: Fast Service, officina meccanica, vendita di gomme per auto, non perder tempo, gomme nuove sulla tua auto a prezzi davvero ottimi, nel rapporto prezzo-qualità, gomme di tutte le marche, le più prestigiose. E per una diagnosi completa della tua auto, Fast Service, l'autofficina meccanica è importante per la risoluzione di problemi su auto benzina diesel hybrid. Hai preso due piccioni con un'auto. Officina meccanica, più gomme per auto, Fast Service. Località a Piano d'Accio di Teramo, al telefono 0861 55 80 35. E che servizio? Fast Service.

0: Primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio, l'oroscopo, i nostri festival, la magia del gossip, il tempo che farà, l'angolo della fortuna, cosa danno al cinema, i programmi alla TV, le super classifiche, le farmacie di turno, tutti i giorni su Radio Amica International. Primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio. Comodi, inizia lo spettacolo.
1: Buona giornata a tutti da parte di Marco. Marco, siamo arrivati a giovedì 14 maggio 2026, se n'è andato un grande giornalista, un grande storico e una persona davvero, davvero disponibile, eccezionale. Addio al giornalista Sandro Galantini, divulgatore della cultura abruzzese, ricercatore e scrittore, si è spento all'età di 62 anni. È stato, l'ha detto stampa, in comune per due consigliature a Giulianova, ultimo premio municipio a fine marzo. Per Massimo Mauro è il numero primo del nostro tempo. Messaggi di cordoglio inviati anche da Costantini, Mastro Mauro e da Alberto, sindaco di Teramo, per l'addio. Poi ne parleremo più tardi. Tra altre cose, Sandro Galantini era anche nostro ospite qui a Radio Amica, nostro opinionista, diciamo qualche volta è stato anche con noi e devo dire che era una persona magnifica. Adesso non si fanno le lodi perché se n'è andato, si è spento eccetera, si parla di lodi di una persona che obiettivamente rimarrà sempre una guida per noi, sicuramente un pensiero su cui soffermarsi. Però il nostro è un mestiere bellissimo, ma a volte anche cattivo, nel senso che purtroppo devi andare avanti e non puoi fermarti. Dunque, così facciamo. Dunque, allora parleremo più tardi di queste notizie. Meloni, sfida sull'economia, la premier rivendica i risultati, salari, debiti, tasse, dialogo con chi vuole il bene dell'Italia. Botta e risposta con la sinistra sui costi del super bonus. Il segnale a Calenda, scontro con Renzi. E ancora è arrivata in Italia, a Reggio Emilia, la principessa Kate, bagno di folla, la principessa dei bambini in visita al nido modello italiano. E ancora andiamo avanti con Trump che è a Pechino, cerca l'asse con Xi Jinping, il dossier Iran ma anche dazi, fentanyl e Taiwan. Tappeto rosso a Pechino per Donald Trump che arriva insieme ai big della tech, da Musk a Wang di Nvidia, intesa per non far pagare pedaggi alle navi a Hormuz. Così la Cina in qualche modo sta disarmando gli Stati Uniti. Antivirus in Italia non c'è, nemmeno contagiato, il focolaio non si sta allargando, in aereo il passeggero seduto accanto a una malata grave non si è infettato. La Lazio non fa miracoli, l'Inter vince, ma ieri ho visto una Lazio piccola contro l'Inter, che a piccolo trotto ha vinto tranquillamente. Secondo me non c'era strada ieri perché l'Inter perché la Lazio vincesse questa partita, assolutamente no, era troppo evidente la differenza. Garlasco, Nordio, legge da cambiare, sempre assediato, lascia prima Roma, i Poggi pronti a restituire il risarcimento di Stasi. Napoli, 80 indagati, calciatori e attori spiati, da clan di agenti infedeli. Il segno più del giorno, il segno dello Scorpione, e adesso apriamo così, andiamo avanti.
2: Oh mamma, Divent, l'evento musicale su Radio Amica Internazionale. Oh mamma.
1: Ok, dunque tra l'altra cosa volevo dire che chiaramente su Radio Amica di questi tempi vanno delle canzoni che sono in classifica. Per esempio il disco Thriller, che è il primo in testa, il disco più venduto di Michael Jackson. Chiaramente si tratta di un disco di qualche annetto fa, va bene, però è in testa alla classifica. Noi abbiamo tutte le canzoni del disco Thriller, le abbiamo in questo programma che si chiama Divent, il bello della musica nel mondo. Perfetto, dunque allora, ma abbiamo anche i Pink Floyd, basta ascoltarlo. Stamattina per esempio mi sono svegliato con I Got You Baby di Sonny Cher, mamma mia, ti fa far pace con il mondo, la vita. Vabbè, dunque andiamo ancora avanti signori, apriamo primissima, prima parte qui da Radio Amica International, siate i benvenuti, sentiamo un po', prego, vai.
2: Stasera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulianova Lido. un menù ricco e speciale, tagliatelle al nero di seppia, una vasta scelta di antipasti crudi, pesce al forno, la qualità, la freschezza del pesce, il nostro segreto. Chiama al 348 53 88 978. È opportuna la prenotazione. Se cerchi un ristorante di pesce importante, nero di seppia. Se vuoi qualità in quel che mangi, gusta pesce di qualità e freschissimo. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, via Trieste 159, Giulia Novalido, al telefono 348 53 88 978. Chiuso il martedì, a domenica sera poi inizia uno spettacolo di cucina. Ristorante Nero di Seppia.
1: Ok, bene così. Dunque, allora apriamo primissima con cosa c'è musicalmente parlando su Radio Mica Internazionale di questi tempi. Beh, abbiamo Divent, l'evento musicale più bello dell'anno. Naturalmente basta ascoltare, e chi l'ha fatto ci ha già ringraziato, ringraziamo anche loro per l'ascolto chiaramente. Beh, insomma, il meglio del meglio nella musica su Radio Mica Internazionale, lo dite voi. La notte è fatta per amare e sognare, stanotte fai l'amore e domani nascerà un fiore. Campagna contro la denatalità a cura di Radio Mica Internazionale. Dunque, la novità musicale del momento su Radio Mica, Samurai J con Ossessione, a grande richiesta. Dunque, bentornate estate, Gardalido aperto, Torto, Rettolido, Lungomare, Sirena, ristorante e pizzeria direttamente con terrazza sul mare. E ancora Degustibus pane e pizze dolci, peccato di gola garantito. Siamo in Viale Crucioli 37 Teramo, tra poco la massima del giorno con il caffè 900. Sentiamo un po', prego regia, vai.

Tocco le nostre serate, 900 il caffè importante, caffetteria, panineria, aperitivi vegani, vegetariani, aperitivi cenati, pranzo a menù fisso anche per un pranzo veloce e poi ritorno al lavoro magari con un buon caffè. 900, via D'Annunzio 121 a Teramo, regaliamoci serate indimenticabili con gli amici al centro città in galleria 900, via D'Annunzio 121 a Teramo, momenti irripetibili anche con la tua ragazza, eh. Allora veniamo subito alla massima del giorno: la ricchezza non rende migliori, ma neanche la povertà rende migliori. È vero. Dunque veniamo alla scuola musicale maestro Umberto De Battisti, anno accademico 2025-2026, corsi strumentali, pianoforte, canto lirico, canto pop. Chiamaci al 346-04-009-72. Dunque, tutti i giorni sulla Radio Amica Internazionale arriva ossigeno puro, la parte orchestrale della Radio Amica, dirige l'orchestra il maestro Ennio Morricone. C'era una volta il West, tutti i giorni sulla Amica Radio Amica Internazionale. Sarà un'estate bella, avventurosa, divertente, rilassante, solare, ariosa, ricca di bollicine, spassosa, piena di birra e spaghetti. Insomma, un'estate italiana sull'amica Radio Amica International, niente male davvero. Bene, andiamo e arriva il momento di Top Clean, notizie importanti dall'amica Radio Amica, sentiamo un po', prego, vai. Problemi di pulizia, ma no, abbiamo la soluzione. Top Clean al 348 34 30 412. Imprese di pulizia e sanificazione per abitazioni, condomini, capannoni, aziende, uffici, negozi e pulizia vetrate. Si effettuano trattamenti su tutti i tipi di pavimenti. Pulizia e lucidatura anche su pavimenti di vecchia data. Quindi, per stare tranquilli, Top Clean, e se non hai il numero, te lo diamo noi lentamente. 348 34 30 412. Hai scritto? E questo è un problema che ti sei tolto grazie a Top Clean. Chiama. Bene, vediamo le notizie importanti che abbiamo quest'oggi di Santa Mobiliare di Via Nazionale 5 San Nicolò Tordino. Un'esposizione immobile davvero molto importante, tranquilli, ci pensa di Sante. La canzone più della settimana, oltre la settimana, è la canzone Tu mi piaci tanto di Safe, secondo classificato al Festival di Sanremo. A proposito di festival, c'è l'Eurovision Festival, appunto, Festival Europeo Song Contest, per essere più precisi, va bene. E sabato la grande finale con il nostro Sal Da Vinci, speriamo bene, incrociamo le dita. Dunque, al 900 Caffè in Galleria si comincia bene la giornata con un caffè, poi la colazione, un assaggino di primo e secondo, una serata speciale. Insomma, 900. Radio Amica Internazionale, l'unica radio in città. Amala, tra poco il meteo, a seguire il notiziario del giorno da Radio Amica Internazionale. Sentiamo, prego, regia. Bye. Ed ecco l'estate 2026, tutta bella, calda, le corse sulla spiaggia e poi il pranzo, la cena. Gar del Lido, ristorante e pizzeria in un mondo di cose gustose e di più. Menù a base di pesce, prime e seconde, e poi la pizzeria. Pizze in diverse specialità. Serate indimenticabili nei nostri locali e sulla terrazza sul mare. Profumo di pizza, profumo di mare. Gar del Lido, Tortoreto Lido. Roba da sognare, roba che fa sognare. Gar del Lido, ristorante e pizzeria, al telefono 0861 78 77 02, Lungomare Sirena, Tortoreto Lido. Ci vediamo tutti i giorni lì. Ok, bene, dunque andiamo avanti per il tempo che farà quest'oggi. Bella giornata di sole. Dunque, un campo ad alta pressione abbraccia la regione Abruzzo, garantisce tempo stabile e assolato ovunque. E ancora venti deboli, zero termico intorno ai 2800 metri, mare da poco mosso a mosso. Dunque si rialzano le temperature, esattamente. Dunque abbiamo l'Aquila più 7 più 18, Sulmona più 9 più 21, Pescara più 12 più 23, Chieti più 9 più 21, Teramo più 10 più 22, Giulianova più 11 più 22, Roccaraso più 4 più 13, Martinsicuro più 12 più 22, San Benedetto del Tronto più 11 più 22. Questo è quanto naturalmente. Bene, per il tempo veniamo adesso ai giorni. Siamo arrivati con il 14 di maggio 2026, esattamente al giorno numero 134 dell'anno 2026, alla fine mancano 231. Il sole sortò alle 5:50.
tramonterà questa sera alle 22. Perfetto, bene. Signori, tra poco il momento riservato al notiziario, tutte le notizie che abbiamo quest'oggi per voi. Perfetto, dunque se la regia è pronta possiamo andare chiaramente con la pubblicità. Prego. Noi ci siamo dalle 6 alla mezzanotte, poi spegni la radio e ci sentiamo domani mattina alle 6, perché la notte è fatta per amare, sognare, dormire, scegli tu. Radio Amica International, detta i tempi, accendi ora e vai.

0: Giornale radio, notizie di prima pagina, rassegna della stampa locale.
1: Va bene signori, dunque andiamo subito col notiziario del giorno, dunque addio, in questo giovedì 14 maggio 2026, addio al giornalista Sandro Galantini, divulgatore di cultura abruzzese, ricercatore e scrittore, si è spento all'età di 62 anni, è stato tra le altre cose anche addetto stampa in comune, lavorava per una clinica privata, una voce poetica di grande scrittore, giornalista, opinionista anche a Radio Amica Internazionale. Dopo essere stato per due consigliatori addetto stampa di Francesco Mastromauro, Galantini aveva trovato un nuovo impulso lavorativo nel campo della sanità, nella clinica del dottor d'archivio. Numero primo del nostro tempo, messaggi di cordoglio inviati da Costantino Mastromauro ed Alberto per l'addio a Sandro Galantini, non ci sono parole davvero, siamo rimasti tutti basiti da questo addio improvviso al giornalista Sandro Galantini, uomo del nostro tempo, sicuramente una persona importante, soprattutto una persona dal modo elegante, Sandro Galantini, che rimarrà sempre nei nostri cuori. E adesso andiamo avanti con le altre notizie che abbiamo, dunque di prima pagina di giovedì 14 maggio, San Mattia Apostolo, il segno più del giorno, il segno dello scorpione. Andiamo con la prima notizia, che è questa: Meloni sfida alle opposizioni, le guerre pesano sulla crescita. Il premier Time al Senato: non accetto lezioni sul debito, c'è tanto affetto intorno al governo, il botta risposta con super bonus e salari, con noi stanno crescendo. L'apertura a Calenda, porta aperta a chi collabora, a fondo sullo stop del PD a Roma Capitale. La frecciata: può darsi che gli italiani si aspettino di più da noi, ma non certo da voi, visto che ci sono già passati, con voi hanno visto come funziona. La spesa sabato, acquisizione TV, il ritorno di Giorgia al registro pop. La risposta a bocce PD: io sto in mezzo alla gente, lei? La delusione post referendum è più lontana. L'anticipo della campagna elettorale, la scelta di essere più presente dal punto di vista della comunicazione. Sia il nucleare, ZES unica, il piano per fine mandato, entro l'estate possibile via libera al quadro normativo per riprendere la produzione di energia dall'atomo e l'estensione della zona speciale dal sud a tutta l'Italia. I numeri, in due anni sviluppati 1.300 investimenti per un volume complessivo di 55 miliardi. Conte si raffaccia in aula, no a Forza Italia nel centro-sinistra. L'Islanding Tour elettorale parla già da premier. Vedremo un po', l'importante è che si lavi i capelli, quello è importante perché ha i capelli sempre unti e penso che sia un problema proprio fisico. Vabbè, andiamo avanti. Petrolio sempre meno scorte, l'Europa ritorna al gas russo, l'Agenzia Internazionale per l'Energia, le riserve mondiali di greggio si stanno esaurendo, balzo del 16% degli acquisti di GNL da Mosca, il commissario Jorgensen, crisi del fossile. Per Bruxelles il contesto potrebbe essere più grave di quello del 2022, non si escludono carenze di jet fuel. Supermercati, faro sui prezzi, un paniere anti-speculazione, via al tavolo tecnico tra il Mimite e il Masaf con la grande distribuzione per definire il nuovo monitoraggio. Certo è che se chiaramente col petrolio aumentano i prezzi, aumenta tutto e la gente non riesce più a fare la spesa, questo è un vero grande problema che il signor Trump dovrebbe risolvere, perché quando si inizia una guerra, qualsiasi guerra, devi capire i pro e i contro, devi sapere dove vai a colpire, devi sapere se ce la puoi fare, devi sapere chiaramente che non ti impantani come è successo a Putin con l'Ucraina, va bene? Devi sapere precisamente quando inizi quello che puoi fare, ok? Trump in Cina da Xi Jinping: non ci servono aiuti, ma pensa il fattore Iran. Tappeto rosso a Pechino per Donald, che arriva insieme ai big dell'high tech, intesa per non far pagare i pedaggi alle navi Hormuz, ma Teheran dice controlliamo lo stretto. Col tycoon, principali CEO americani da Mosca a Wang di Nvidia, e per i cinesi Rubio diventa Lubio per aggirare le sanzioni. Il regime, gli USA non porteranno via nulla da Karg, secondo gli 007 americani, gli Ayatollah hanno ancora molti molti missili. Mattarella sente Herzog: stop ride su Unifil, corsetto missile nel Golfo dopo la pace. Il presidente italiano Mattarella: attacchi inaccettabili in Israele, si va verso lo scioglimento della Knesset e le elezioni anticipate. Le terre rare col contagocce, così Pechino ha disarmato gli USA. L'export di alcuni metalli cruciali per armamenti e elettronica non è mai ripartito davvero. I numeri dello stop sono nascosti dal rimbalzo generale dei minerali dopo la tregua di ottobre. Restano a meno 50% le vendite di ittrio, disposio e terbio, fondamentali per motori, reazioni, missili, droni e radar. Alcuni colossi della difesa sono stati costretti a sospendere la produzione, poi è intervenuta Washington. E ancora un incontro molto molto importante tra Stati Uniti e Cina, che porti chiaramente alla soluzione del problema Iran. La principessa Kate, vediamo anche le cose belle della vita, la principessa dei bambini, bellissima Kate, che da vicino è ancora più bella dal vivo, è più bella. Sono affascinata dalla vostra filosofia con i piccoli al centro della comunità. Il bagno di folla a Reggio Emilia, tra le scolaresche in piazza e la visita al centro di eccellenza per l'educazione infantile. E ancora selfie, fiori, strette di mano, la futura regina conquista a tutti, sembra un'anima buona, ci ricorda Lady Diana. Comunque è una donna eccezionale, complimenti, sa fare veramente la regina. Complimenti. La rivolta dei laburisti contro Starmer, Streeting pronto a dimettersi e a sfidarlo. Il premier britannico, necessaria rottura completa con lo status quo, il ministro della sanità lo ha incontrato per soli 16 minuti. Andiamo ancora avanti naturalmente, dunque Nordio, anomalia a condannare Stasi, Poggi pronti a restituire il risarcimento di ben 700.000 euro. L'ultimo intervento sul caso Garlasco, non solo in ordine cronologico, è quello del ministro della giustizia Nordio, che sfera un attacco alla giurisdizione, ma non c'entra il bersaglio. Il ministro della giustizia, commenta Nordio, non può pronunciarsi su un procedimento in corso. Sempio via da Roma in anticipo, un assedio, non sono sereno, dice lui. Il 38enne indagato per omicidio di Garlasco doveva rimanere 5 giorni alla capitale per sottoporsi a una consulenza psicologica, invece ha accelerato gli incontri, è già ripartito, i legali, c'è troppa pressione attorno a lui. Il DNA sotto l'unghia di Chiara non è da contatto indiretto, ecco la perizia che lo esclude. Nella sua breve permanenza a Roma, Sempio ha fatto di tutto per tribare cronisti e curiosi. Ieri alle 16 è salito sul treno di ritorno, è stato pochissimo a Roma, chiaramente perché assediato completamente da giornalisti, da fotoreporter. Calciatori e attori spiati, 1 milione di dati rubati, degli agenti infedeli, la gang cedeva informazioni riservate per rivenderle 80 agli indagati dei PM di Napoli, tra le vittime Alex Britti, Lorenzo Santo, gli ex portieri dell'Inter Alex Cordazza e Giulio Cesar. E ancora, rintracciata la donna sparita con i figli, stiamo tutti bene ma non cercateci, non dite dove siamo. Il campo base che era stato allestito per ricerche in Friuli, Sonia Bottacchiari, 49 anni, era scomparsa il 20 aprile con i due figli di 14-16 anni dicendo di andare in vacanza. Sonia Bottacchiari ha spiegato ai carabinieri di essersi allontanata volontariamente insieme ai figli, che erano d'accordo con lei. Non cercateci perché altrimenti dovremo trovare un altro paesino dove nasconderci. Antivirus, test negativi, nessun caso in Italia, Schillaci, rischio è veramente basso in Italia, speriamo bene. Restano asintomatici 4 pazienti sotto osservazione, bloccati in Francia una nave con epidemia di

al bivio tra inflazione e crescita, più vicino al rialzo di tassi a giugno. Dopo la Lagarde, anche finlandese Ren avverte il PIL rallenta mentre i prezzi salgono pronti ad agire. Insomma, non è un bel momento per l'economia, c'è la sfida anche da parte della Meloni appunto sull'economia anche in Italia, che però non può distaccarsi da quello che accade nel mondo. C'è un grosso rischio che le cose non vadano bene. Speriamo che si risolva subito la guerra in Iran, poi si vedrà. Andiamo avanti, signori, la pagina locale, prego regia.

aspetti un attimino, un attimo di pazienza, c'è un piccolo questione tecnica, risolviamo subito e si riparte con la pubblicità. Prego.

0: Viale Crucioli 37 Teramo. Pane, pizza, biscotti, proposte, gusti e sapori, quelli di una volta. Pizza d'oggi, torte per compleanni, biscotteria senza lattosio, biscotti integrali senza zucchero. E poi il settore salati, tra gli altri pizza barese, sfornato di patate, melanzane, la parmigiana, cannelloni tradizionali. In pratica, pausa pranzo già pronta. E poi ancora frittelle, calzoni, rustiche pizze. La vita cominciò con un peccato di gola, De Gustibus. Viale Crucioli 37 a Teramo, al telefono 0861 175 08 73. E dove c'è gusto non c'è perdenza.
1: Ok, bene così. Dunque, veniamo subito allora al momento riservato al notiziario teramano. Dall'orrore di Gaza all'università, l'abbraccio della città a Osama Mansour, palestinese. Mansour frequenterà il corso di laurea in biotecnologie con una borsa di studio finanziata dall'Ateneo Teramano. Il rettore corsi dice cultura e istruzione sono le leve più importanti per promuovere la pace nel mondo. È stata la docente Fusaro a segnalare la richiesta del giovane studente, recepita poi dal Senato accademico. Studierà qui a Teramo e non dovrà pagare nulla. C'è il nuovo badge per i cantieri, voltiamo pagina, controllare le presenze, tutelerà i lavoratori e il via nei territori del sisma 2016. Reddito di cittadinanza assolti un frate 31enne e i suoi genitori. La famiglia teramana è stata accusata di aver percepito in modo indebito i sussidi dal 2019 al 2022. L'inchiesta era scattata dalle verifiche della Guardia di Finanza. Per il giudice però il fatto non sussiste. Il giudice è la Martina Pollera. Addio a Coccia, Salvatore Coccia, il direttore dell'Araldo Abruzzese, aveva 75 anni, giornalista storico, direttore del settimanale diocesano L'Araldo Abruzzese, per decenni insegnante di religione qui a Teramo. Viabilità in centro, c'è anarchia totale, lo dice il consigliere Antonetti, critica le scelte del comune, denuncia l'assenza dei PUMS e di regole chiare. La situazione del traffico in centro storico torna al centro delle critiche del consigliere comunale Carlo Antonetti di Forza Italia. E ancora case di riposo, il commissario, nessun allarme per gli stipendi. Dopo le preoccupazioni espresse dai sindacati, Canzio chiarisce la situazione dei pagamenti. I dati riguardano soltanto 8 dipendenti dell'ASP 1 e sono causati dal pignoramento di un conto che andremo a risolvere sicuramente nel giro di qualche giorno. Tutto è rientrato, meno male, perché torno a ribadire che le case di riposo, naturalmente le cose è la sanità in genere, le cose più importanti esistenti, quelli non si toccano. Punto. Andiamo ancora avanti. Puoi mancare possono mancare i soldi per un ponte, per una strada, per quello che vuoi tu, ma non per questo tipo di lavoro. E ancora posta in ritardo non recapitata di servizi a Castiglione e Sieremondo. Ci sono tante segnalazioni in merito. Montorio dice addio ad Antonio Merlini, 85 anni, l'imprenditore ha costruito da nulla un'azienda leader nella logistica e trasporti. E ancora area camper Nuovo Stello, finanziamenti restart, Arsita investe 1 milione di euro. Il comune ha ottenuto un finanziamento di circa 1 milione di euro nell'ambito del programma Restart per realizzare 3 interventi strategici per il territorio montano. E ancora atti vandalici di Sergan Salso, allerta in paese, danni ai pali della luce Cestini. Ancora atti vandalismo nei luoghi pubblici a Isola del Gran Sasso, con danni ai pali dell'illuminazione, alla rete del parco, ai cestini per rifiuti e persino alle abitazioni private. Controlli del NAS negli hotel della costa, i carabinieri hanno

0: Suonato tre strutture dove sono emerse carenze sanitarie e criticità nei documenti aziendali. C'è il cammino delle sette sorelle, 128 km di storia e natura, presentato il progetto che coinvolge sei comuni, sono previste tappe in borghi e luoghi della tradizione. L'assessore regionale Damario, ampliamo così l'offerta importante che si sa già sulla costa. E ancora, vediamo un'altra notizia, il cinema Aurora dall'Adriatica diventerà del comune, spazio urbano da recuperare, la giunta avvia la procedura di acquisizione dell'immobile, sarà destinato a cogliere attività culturali e a scopo sociale. L'assessore all'Innocente dice l'edificio appartiene alla storia della città, non può andare perduto. E ancora, ponte a rischio cedimento, dopo 11 anni dall'apertura, Nereto convocato consiglio straordinario. Domani 19 consiglio comunale straordinario sulle criticità strutturali emerse sul ponte di Campodino inaugurato solo nel 2015, pensate un po'. Vabbè, insomma, se non si regge un ponte fatto nel 2015, allora nei tempi del 1940 e 50, appunto, quando si facevano ponti che resistono ancora senza nessun accorgimento, ma qualcosa deve essere rivisto. Dunque, veniamo a Giulianova, bus urbani, rivoluzione, percorso orari, di Carlo annuncia modifiche per il trasporto pubblico nell'incontro col vescovo e i commercianti comunali, dialogo PD Recchiuti per alleanza con liste civiche, avviati gli incontri tra democratici e il gruppo dell'ex assessore a Roseto per costruire una coalizione allargata. E ancora, a sabato arriva a Roseto, passa il Giro d'Italia, sosta della carovana con limiti alla viabilità. Borsacchio, lavori al via sulla ciclabile, chiusura della pista ciclopedonale Borsacchio, lunedì per manutenzione straordinaria del verde. Addio a Claudio Di Nicola, si è spento all'età di 75 anni, fu un interprete del soul. Antenna da smantellare, a Silvi c'è l'esame del consiglio comunale, in aula oggi è richiesta di annullare l'autorizzazione di impianto in zona Piomba, c'è anche la proposta di riaprire la strada per Silvi Paese bloccata da una frana. Bollette, costi di 62.000 euro in più per il comune di Atri, somma che il comune deve sborsare per pagamenti ritardati. Signori, ci siamo, è il momento adesso dello sport, col trionfo dell'Inter che ha vinto anche la Coppa Italia, il famoso doblete. Sentiamo un po'. Un mondo di cose buone, Chef Roberto, Piazza Garibaldi 23 Teramo, al ristorante a base di pesce dal sapore unico, segui il cuore, arrivi da Chef Roberto, e poi le pizze in diverse specialità, buone, croccanti, appetitose, scegli quella che più ti piace e buon appetito. Chef Roberto, in pieno centro a Teramo, al telefono 0861 43 23 67. Prenota la tua bella serata nel nostro locale. Chef Roberto è anche pizza da sporto, come vedi, un servizio straordinario. In piazza Garibaldi 23 a Teramo, Chef Roberto e sei nel parterre. Ok, bene così. Dunque, veniamo subito allo sport. Dunque, un monologo Inter sulla Lazio. La Lazio che si è vista subito dalla prima, da come tocca la palla, da come toccavano la palla i giocatori della Lazio, ho capito subito che non c'era partita. Infatti così è stato. Finale allo Stadio Olimpico, vince 2-0. Potevano essere di più i gol dell'Inter, che a un certo punto ha cominciato a giochicchiare, perché insomma vedeva l'inconsistenza della squadra avversaria. Mi spiace dire queste cose, ma è proprio così. Va bene. Malagò Abete, scatta la corsa 2 per la presidenza della FIG, ha presentato ufficialmente le candidature per la presidenza federale in vista del voto del prossimo 22 di giugno. Intanto è caos derby, la Lega fa ricorso, il prefetto boccia l'idea di giocare domenica alle 12, la Serie A si rivolge al TAR. Confermata per ora la scelta di disputare le gare lunedì alle 20.45, oggi è attesa la risposta del tribunale. E ancora Lukaku-Napoli, il divorzio alle porte, nonostante un altro anno di contratto l'attaccante belga è tra i giocatori in uscita. E ancora Sinner mette nel mirino la semifinale, l'azzurro oggi sfida Rublev agli internazionali d'Italia, Musetti salta e Roland Garros perché è infortunato. Veniamo al MotoGP, il mondiale si sposta domani in Catalogna, la tappa di Le Mans ha ridotto appena un punto di stacco tra Marco Bezzecchi e Jorge Martin, e così la gara in Catalogna di domenica assume ancora di più interesse importante, ma siamo soltanto all'inizio del campionato mondiale per moto e quindi credo tante cose cambieranno. Arieta cade e poi trionfa, nulla da fare per Ciccone, il teatino del traguardo con oltre 7 minuti di ritardo. Ho sofferto il freddo, dice. In classifica, appunto, Eulalio in testa davanti a Arieta a 2,51, Scaroni, altro italiano, a 3,34, poi Racagni Noviero a 3,99, mentre Cicconi è oltre 7 minuti di ritardo, oltre la decima posizione. Un vero peccato per Giulio, la pioggia ha inciso tanto. L'attuale direttore tecnico del trofeo Matteotti vinse proprio a Potenza nel 1989. Secondo me resta comunque tra i favoriti alla tappa al Brockhaus di domani. Ecco, un'altra tappa di montagna che potrebbe creare davvero una selezione importante al Giro d'Italia. E ancora, il Pescara pensa alla regia e prova a tenere Brugman, chissà se resterà in Serie C uno come Brugman. Primo colloquio tra la società e l'Uruguagio che sta riflettendo sul futuro. La volontà ribadita al DS Foggia è quella di costruire una squadra che possa ambire da subito a risalire in Serie B. Tra i pali potrebbe tornare Fiorillo. Dunque, e ancora, vediamo adesso un'altra notizia. Chieti incrocia le dita, oggi giovedì è atteso il verdetto per la sfida play-out, oggi giovedì 14 maggio. Attenzione, c'è il verdetto in giornata, la decisione della Corte d'Appello sul meno 11, che significherebbe per il Chieti la retrocessione diretta al campionato di eccellenza. Giambella in Celteramo, vinciamo questa partita importante, l'attaccante punta al finale di playoff, il Bonoli si spingerà, voglio segnare un gol. Dunque, se innanzitutto dobbiamo battere appunto il Notaresco e poi si potrebbe aprire una grande porta per il Teramo Calcio, stiamo zitti. Dunque, il futuro del Giulianova resta ancora da costruire. Mucciconi era assente alla seconda riunione con gli imprenditori interessati ad entrare in società. Fumata nera la seconda riunione, il nuovo Giulianova Calcio, nel senso che a conti fatti non si è presa alcuna decisione. Tutto di peso al fatto che il presidente Mucciconi, atteso in collegamento dall'estero, non è riuscito a prendere la linea e quindi si è dovuto parlare senza di lui. E senza di lui non si può chiaramente arrivare a nulla, ad una decisione. Allora rimandato il tutto. Bene, signori, andiamo ancora avanti. I nostri festival, gli appunti di Radio Amica International. Sentiamo un po', prego regia, possiamo andare, vai. Una foto per l'estate, Biennale della Fotografia, un concorso per la tua estate, 16ª edizione, un progetto di Radio Amica International. Dal 15 aprile al 30 giugno 2026 vivi una stagione a colori, partecipa alla 16ª edizione di Una foto per l'estate. Partecipare è semplicissimo, inviaci fino a un massimo di 2 foto con nome, cognome e numero di telefono a Radio Amica International al 335-6564-507 tramite WhatsApp. Riprendi il bello che ti circonda, entro non oltre il 30 giugno 2026. Una foto per l'estate, Biennale della Fotografia, un'altra grande iniziativa di Radio Amica International. Ok, bene, dunque andiamo subito agli appunti di Radio Amica. Cosa va musicalmente parlando su Radio Amica? È il momento di Divent, canzoni che resteranno una vita intera. Di Sante Mobili Arredi, Via Nazionale 5 a San Nicolò a Tordino. Se non hai visto da Di Sante Mobili, non hai visto tutto. Top Clean, problemi di pulizia ma non abbiamo la soluzione, si chiama Top Clean al 348 34 30 412, impresa di pulizia e sanificazione, quindi chiama Top Clean. Radio Domenica Show torna domenica 17 di maggio, ultima puntata della stagione, poi si ripartirà dopo metà settembre, va bene, perfetto. Le notizie riservate dall'amica Radio Amica International, con il momento riservato allo studio musicale del maestro Umberto De Battistis, prego. Scuola musicale maestro Umberto De Battistis, il mondo della musica a 360 gradi a portata di mano nel cuore della città di Teramo. Il maestro Umberto De Battistis ti accoglierà nel suo centro servizi per la didattica musicale, lezioni di pianoforte e canto, coro di voci bianche città di Teramo, gioco con la musica per i più piccoli e poi, come se non bastasse, tanti corsi per star bene con la musica, musicoterapia, logopedia, training vocale e cura della voce e tanto altro ancora. Siamo a Teramo in via dell'Arco 7, traversa di Corso San Giorgio, al telefono 346 04 009 72. Siamo convenzionati con la qualità. Scuola musicale maestro Umberto De Battistis. Ok, bene così, dunque ci siamo. Dunque, attenzione, con l'arrivo dell'estate torna anche l'appuntamento con appunto Sotto l'ombrellone, le canzoni più belle con Radio Mica Internazionale sotto l'ombrellone. Vabbè. Arachino da Sante, ristorante sulla base di pesce a Tortoletto Alto, residenza Tortorella, al telefono 347 37 64 271, vi aspettiamo. Stazione Servizi IP Fratelli Ciprietti, Giulia Novalido, Mondo Risparmio, servizi a qualità con un bar grande accogliente aperto sempre da lunedì al sabato e poi con un pieno di benzina, gasolio e gas auto. Signori, siamo arrivati al momento della raccolta porta a porta, oggi giovedì 14 di maggio, cartone subito, questa sera dopo le 20 sotto il portone di casa. E oggi giovedì si torna a giocare e allora giochiamo tutti naturalmente la fortuna. Tieni a mente Casa Delfico, il ristoro in famiglia, l'ottima cucina tradizionale attenta alla selezione degli alimenti con specialità come timballo alla teramana, chitarra con pallottine di carne, pasta fatta in casa, le mazzarelle e la braceria con le migliori carni dalla qualità superiore innaffiato da ottimi vini. Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochi minuti da Teramo. A Casa Delfico la pizza buona cotta nel forno a legna in diverse specialità, tutte dal gusto gustosissimo. Ed ancora stanza di vita all'intrattenimento dei bambini e se volete potete fermarvi nelle nostre 10 camere confortevoli uniche per il vostro relax. Occhio all'indirizzo: Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochissimi minuti da Teramo, al telefono 0861 55 4201. Tieni a mente Casa Delfico, ristoro in famiglia. Ok, bene, andiamo nel campo della fortuna, concorso numero 77, Superenalotto, stasera il 6 vale 163 milioni 900 mila euro, davvero una bella cifretta, niente male. Dunque passiamo al gioco del lotto, dove i nostri esperti vincono sempre. Milano e Napoli, le ruote scelte, i numeri consigliati 46, 48, 53 abbinati al 18 e 19, ripeto 46, 48, 53 abbinati al 18 e 19 su Milano e Napoli, su Roma e Torino 59, 61, 66 abbinati all'11 e 12, ripeto 59, 61, 66 abbinati all'11 e 12 su Roma e Torino. Buona fortuna a tutti chiaramente, e andiamo subito a trovare le farmacie di turno con canzoni sotto l'ombrellone. Prego regia, vai. Canzoni sotto l'ombrellone, un'estate tutta spritz, spritz, spritz. Su Radio Mica International le più belle canzoni d'estate. Note colorate in ogni minuto, in ogni secondo, in ogni spazio-tempo. Canzoni da spiaggia, canzoni da mare, canzoni sopra e sotto l'ombrellone. Solo su Radio Mica International. Ok, bene così, dunque andiamo subito al momento riservato alle farmacie di turno. Teramo città di Piero Vede Gasperi, aperto quest'oggi, questa notte, fino a domani mattina, Renault. A Mocene Bellante, Moretti, Mosciano, ad Atria Picella, in piazza Marconi, ad Atri, poi ancora a Pineto Silvi, comunale Pineto, a Giulianova, Parere Strobbe, via Galilei, in Val Virata, Guazzieri, Neretto, a Roseto d'Amore, a Montefino, farmacia Montefino, a Casellisola, Orsini, Isola Gran Sasso, Montorio Merlini, Montorio, a Campli, farmacia del Corso, Corso Umberto Campli, sulla Laga Piccioni, via Provinciale, Valle Castellana, Teramo città di Piero Vede Gasperi. Spera aperto quest'oggi, questa notte, fino a domani mattina, ore 9, domani è esattamente venerdì. Le farmacie di turno, signori, chiudiamo prima di arrivare all'oroscopo con le super classifiche, poi c'è la chiusura chiaramente di primissima del giorno. Sentiamo un po', prego, vai. Una sosta gustosa e sostanziosa, primi veloci per te che torni al lavoro, poi un pieno di benzina, gasolio e metano, un buon caffè e sei in forma. Come al mattino con la tua colazione preferita, cornetto e cappuccino, panini, dolci, tutto per rendere la giornata fantastica. Caffè, sosta gustosa, stazione di servizio Eni, variante 80 Teramo. Non puoi sbagliarti, è l'unica, come unico il sapore di ciò che offre. Una grande qualità, personale attento e qualificato, prezzi accoglienti e poi uno spettacolo di terrazza sulla città di Teramo. Caffè, sosta gustosa, stazione di servizio Eni, l'80 Teramo, noi siamo qui. Ok, bene, bene. Dunque, Radio Amica Internazionale 48, complimenti. Andiamo alla classifica dei dischi più venduti della settimana, oggi giovedì. Al primo posto Michael Jackson Thriller. Noi così abbiamo capito che andava in classifica. E allora abbiamo provveduto a mandare in onda Divent, l'evento musicale dove ci sono tutte le canzoni dell'album di Michael Jackson Thriller, dei Pink Floyd, Live from the Los Angeles Sport Arena. Ci sono i dischi di tutti. Va bene, torniamo a noi, ai giorni nostri. Al secondo posto Madame, Disincanto. Al terzo BTS, Orang. Al quarto Blue, Billie Eilish. Al quinto Marco Masini, Perfetto Imperfetto. Al sesto Kid Yugi, Anche gli eroi muoiono. Al settimo gli Eagles, One of These Nights. Ci sono anche le canzoni degli Eagles oggi, va bene. E all'ottavo posto i Pooh con Pooh 60, La nostra storia. Questo è quanto. Alla classifica delle radio, le più ascoltate richieste, al primo posto Serena Brancale, Levante Deglia con Il mio paese, Aurista. Al secondo con American Girls. Al terzo The Colors, Rolling Stone. Al quarto Lady Gaga e Guecci con Runway. Al quinto Samurai J, Ossessione. Al sesto Analisa, Canzone estiva. Al settimo Tiziano Ferro e Giorgia, Superstar. All'ottavo Blanco Elisa, Ricordi. Al nono Alex Warren, Fever Dream. Al decimo Dream, Volevo capire, la canzone guida dell'ultimo disco appunto di Madame. Ok, bene signori, chiudiamo primissima con l'oroscopo, i programmi in televisione, le comunicazioni di servizio, tutto in poco tempo sull'amica Radio Amica International. Prego.
1: Ricordi quando ancora bambino ti chiedevano cosa avresti fatto da grande? Parlavi di obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Guardati oggi, state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri spesso è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobile a San Nicolò di Teramo e progetta gratuitamente la veneta cucine dei tuoi sogni. Scoprirai una qualità e una convenienza sorprendenti, comodissime soluzioni di pagamento e la grande competenza degli arredatori Di Sante Mobili. E non solo cucine, anche divani Ego Italiano, Doimo Salotti, i complementi Cattelan Italia, Bontempi Casa, le camerette Moretti Compact e tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò. From where you are, you see the smoke start to rise where they play cards.
0: Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piano Daccio e Spoltore Pescara. Da noi l'auto si fa realtà, la vedi, la guidi, ti piace, l'acquisti, giusto? L'hai presa da Oriente, concessionaria Nissan. Micra, Juke, Qashqai, X-Trail, SUV e crossover, a voi la scelta. Oriente, concessionaria Nissan, Piano Daccio di Teramo, beh, ti aspettiamo. Andiamo subito con l'oroscopo del giorno giovedì 14 maggio 2026. Ariete, la luna ancora nel tuo segno, dove si congiunge con Marte e Chirone, crea una configurazione piuttosto tesa che evidenzia la vulnerabilità, scusate, della situazione. Toro, la congiunzione del Sole e Mercurio ha luogo nel tuo segno e ti invita a mettere bene a fuoco una questione economica. Gemelli, la congiunzione del Sole con Mercurio che ti governa favorisce una maggiore consapevolezza e ti aiuta a vedere meglio anche nelle zone d'ombra. Cancro, adesso le questioni da dirimere nel lavoro ti diventano più facili da leggere, probabilmente anche grazie al contributo di amici. Leone, oggi la giornata ti consente di essere insolitamente preciso rispetto a una questione che riguarda il lavoro. Vergine, la giornata è piuttosto positiva per te, ti aiuta a elaborare una visione chiara degli obiettivi che ti proponi di raggiungere e soprattutto dei criteri da mettere in campo. Siamo alla Bilancia, la giornata odierna evidenzia un'insolita facilità a perdere il tuo classico equilibrio del modo di esprimere i tuoi sentimenti. Scorpione, nel cielo di oggi c'è qualcosa che potrebbe indurti a un atteggiamento di contrapposizione che invece aiutarti a superare gli ostacoli li consolida. Sagittario, un affollamento eccessivo nel settore legato all'amore evidenzia un atteggiamento forse troppo impetuoso che non ti aiuta a modulare i tuoi comportamenti. Capricorno, oggi è la luna in traverso, sarà difficile trovare il modo di drenare l'accesso di irritabilità, scusate. Acquario, di energia e disposizione ne hai tante, il problema è piuttosto quello di evitare che strarippi, specialmente nel lavoro. Pesci, la configurazione crea una situazione una situazione davvero delicata che richiede da parte tua un uso attento delle energie di cui disponi, va bene? Quindi attento pesciolino in questo 14 giovedì, veniamo subito adesso invece al momento riservato alla televisione. Su Rai 1 c'è alle 22:30 Buon Vino Misteri Villa Borghese, su Rai 2 Eurovision Song Contest, siamo ancora alle semifinali, sabato la finalissima, su Rai 3 Splendida Cornice, su Rete 4 Diritto e Rovescio Attualità, canale 5 Forbidden Fruit, su Italia 1 Le Iene Spettacolo, sulla 7 Piazza Pulita Attualità, su TV8 Skyfall Film d'Azione, su 3-9 Comedy Match. Perfetto, bene, questo è quanto chiaramente. Dunque chiudiamo con le comunicazioni di servizio. De Gustibus, pane, pizza, dolci, in via dei Crucioli 37 a Teramo, un peccato di gola garantito, vi aspettiamo. Perfetto, dunque allora Di Paolo Radamenti, Grandi Marche, consiglio architetto, i mobili per la scelta importante per la tua casa. L'arredamento firmato Di Paolo Radamenti a Bellante, Teramo, Montesilvano, Sameto del Tronto, con lo shop online indirizzo di paolotrade.it. Vediamo la musica, cosa va oggi su Radio Mica Internazionale, il tempo naturalmente di Divent, tutto il bello della musica appunto di qualche anno fa. Radio Domenica Show, ultima puntata, domenica 17 maggio, attenzione, dunque gran finale, i nostri super festival del momento, una foto per l'estate, partecipare semplice. Andiamo con la raccolta porta a porta, siamo arrivati quasi a metà mese, oggi giovedì 14, stasera va a carta e cartone, non potete sbagliarvi, dopo le ore 20 sotto il portone di casa carta e cartone. La notte è fatta per amare e sognare, stanotte fai l'amore, domani nascerà un fiore, campagna contro la denatalità a cura di Radio Mica Internazionale. Ascoltaci anche attraverso la web radio, l'indirizzo radiomicainternazionale.it, sul tuo telefonino computer scrivi radiomicainternazionale.it, pum, fai clic e vai, portaci con te in tutto il mondo, ok? Un pizzico di Radio Mica di Teramo, d'Abruzzo, d'Italia, ok? Ciao a tutti, grazie, alle prossime edizioni più tardi.

E te dá. Fermo così. Sei sintonizzato su Radio Amica.

0: Ricordi quando, ancora bambino, ti chiedevano cosa avresti fatto da grande? Parlavi di obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Guardati oggi, state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri spesso è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta gratuitamente la veneta cucine dei tuoi sogni. Scoprirai una qualità e una convenienza sorprendenti, comodissime soluzioni di pagamento e la grande competenza degli arredatori Di Sante Mobili. E non solo cucine, anche divani Ego Italiano, Doimo Salotti, i complementi Cattelan Italia, Bontempi Casa, le camerette Moretti Compact e tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
1: Ma ce l'hai la ragazza? Sali in macchina, portala dall'IP dei fratelli Ciprietti, via Grilei 407 a Giuliano Valido. Fai un pieno di benzina, gasolio, gas e poi via tutto gas. Anzi no, fermo! Lava l'auto, falle fare un giro con le minimoto. E se le vuoi veramente bene, vai al bar, gioca la fortuna e non si sa mai. Stazione servizio IP dei fratelli Ciprietti, via Grilei 407 a Giuliano Valido. La ragazza non ce l'hai, trovala subito!

Peccato di gola garantito, De Gustibus, Viale Crucioli 37, Teramo. Pane, pizza, biscotti, proposte, gusti e sapori, quelli di una volta. Pizza Dodge, torte per compleanni, biscotteria senza lattosio, biscotti integrali senza zucchero. E poi il settore salati, tra gli altri pizza barese, sfornato di patate, melanzane, la parmigiana, cannelloni tradizionali. In pratica, pausa pranzo già pronta. E poi ancora frittelle, calzoni, rustiche, pizze. La vita cominciò con un peccato di gola, De Gustibus. Viale Crucioli 37 a Teramo, al telefono 0861 175 0873. E dove c'è gusto, non c'è perdono.

Una foto per l'estate, Biennale della fotografia, un concorso per la tua estate, 16ª edizione, un progetto di Radio Amica International. Dal 15 aprile al 30 giugno 2026 vivi una stagione a colori, partecipa alla 16ª edizione di Una foto per l'estate. Partecipare è semplicissimo, inviaci fino a un massimo di 2 foto con nome, cognome e numero di telefono a Radio Amica International al 335-6564-507 tramite WhatsApp. Riprendi il bello che ti circonda, entro inoltre il 30 giugno 2026. Una foto per l'estate, Biennale della fotografia, un'altra grande iniziativa di Radio Amica International.

A volte ci sentiamo sconfitti, a volte dentro ad una nuvola dove non passano sogni. È un qualcosa che ti prende, che fa vincere e innamorare. Passano canzoni e passano sogni, passano parole e sentimenti. E l'incanto non finisce mai. Radio Amica International.

Ed ecco l'estate 2026, tutta bella, calda, le corse sulla spiaggia e poi il pranzo, la cena. Gar del Lido, ristorante e pizzeria in un mondo di cose gustose e di più. Menù a base di pesce, prime e seconde, e poi la pizzeria. Pizze in diverse specialità. Serate indimenticabili nei nostri locali e sulla terrazza sul mare. Profumo di pizza, profumo di mare. Gar del Lido, Tortoreto Lido. Roba da sognare, roba che fa sognare. Gar del Lido, ristorante e pizzeria, al telefono 0861 78 77 02, lungomare Sirena.

0: Let's break it down right quick.
1: Pubblicità stop. Adesso

Reale Mutua, assicurati al meglio a Teramo, Viale Crispi 307, al telefono 0861 41 37 42. Assicurazione auto, ramo vita, beni mobili, servizio liquidazione danni. Reale Mutua Assicurazioni, nella sede di Viale Crispi 307 a Teramo. Competenza, qualità, un servizio clienti eccellente. Siete a vostro agio. Assicurati di più, assicurati al meglio. Reale Mutua Assicurazioni, Viale Crispi 307 a Teramo, al telefono 0861 41 37 42. Agente per Teramo, D'Angelo Domenico. We'll be right back.

dalle 6 alla mezzanotte, poi spegni la radio e ci sentiamo domani mattina alle 6, perché la notte è fatta per amare, sognare, dormire. Scegli tu. Radio Amica International, detta i tempi, accendi ora.

Officina Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo, la tua officina per qualità, professionalità, cortesia. Ora con Oscidro, innovativa soluzione per la pulizia dei residui di combustione. Pulizia interna del motore, Oscidro. Notevoli vantaggi, chiedi di più alla tua officina. Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Qui trovi risposte certe per la tua auto, insomma la soluzione. E in più la nostra esperienza al tuo servizio. Officina meccanica Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Al telefono 0861 41 36 00. E buon viaggio! Le cose buone esistono ancora. Prova la cucina a base di pesce al ristorante Arlecchino da Sante presso il Residence Tortorella, Tortoretto Alto. I nostri primi, secondi, gli antipasti gustosi e irresistibili, solo a base di pesce fresco. E poi la qualità del servizio, i prezzi davvero speciali, locale moderno, provate a pranzo, cena o tutte e due, se ne sente il bisogno. Ristorante Arlecchino, scoprirete che sotto sotto c'è un mare di bontà. A Tortoretto Alto presso il Residence Tortorella, via 24 maggio al numero 22. Per prenotazioni 347 37 64 271. Tranquilli, c'è Santa.

Bella vacanza al mare, un relax da vivere Antares, lungomare Sirena, Tortore Toledo. Ricarica la tua energia, vivi Antares per un'estate speciale. Fai un pieno di pizze, panini, cocktail, gelati, stuzzichini vari. Prima colazione, birra e un ottimo caffè per iniziare una gran bella giornata d'estate. Antares, lungomare Sirena, Tortore Toledo. Primi a base di pesce, chitarrista.

Di Paolo Arredamenti, fantastico showroom con firme importanti di mobili e arredi. Personale attento, professionale, consigli di architetti per suggerimenti vincenti. L'arredamento della tua casa firmato di Paolo Arredamenti, Abelante Teramo, San Benedetto del Tronto, Monte Silvano. La qualità dei mobili è il nostro fiore all'occhiello, mobile alla portata di tutti. Sappiamo accontentarvi, viene a vedere Di Paolo, il punto di riferimento per arredamento in Abruzzo. Grande affidabilità, effetto bellezza, sostanza. E lasciatevi sedurre dai mobili di Paolo Arredamenti. Abelante Teramo, Monte Silvano, San Benedetto del Tronto. Per informazioni 0861 61 64 36. Di Paolo, l'arredamento per la tua casa. E là la sirenetta da Riccardo, la scelta sicura. Una vacanza d'estate favolosa. Spiaggia, ristorante, pizzeria, bar, un'estate da vivere. Chalet, la sirenetta da Riccardo, lungomare Sirena 25, Tortore Tolido al centro. Ti regaliamo una grande estate, un bar da bere, una pizzeria unica, un ristorante pieno di cose buonissime. Una spiaggia d'oro, tutto quello che occorre per la tua estate da sogno. Chalet, la sirenetta da Riccardo al centro di Tortore Tolido, al telefono 347 45 59 854. Vogliamo darvi una vacanza speciale? La sirenetta da Riccardo è il posto giusto. Buone vacanze!

schiacci il rosso e blocchi tutto. Magico. Fai play e accendi la radio. Magico. Replay e accendi Radio Amica. Magico.

Officina Ragnero Di Marco, via Faiani 9 a Taramo, la tua officina per qualità, professionalità, cortesia. Ora con Oscidro, innovativa soluzione per la pulizia dei residui di combustione. Pulizia interna del motore, Oscidro. Notevoli vantaggi, chiedi di più alla tua officina. Ragnero Di Marco, via Faiani 9 a Taramo. Qui trovi risposte certe per la tua auto, insomma la soluzione. E in più la nostra esperienza al tuo servizio. Officina meccanica Ragnero Di Marco, via Faiani 9 a Taramo, al telefono 0861 41 36 00 e buon viaggio! Estate 2026, Waikiki, e cosa c'è di meglio? Waikiki Beach, stabilimento balneare, ristorante, pizzeria, bar, lo chalet che fa vacanza. Lungomare Marconi 21, Alba Adriatica, al telefono 0861 71 32 14, Waikiki Beach. Vogliamo offrirvi il meglio, vogliamo darvi un angolo importante, una vacanza unica, perché la tua vacanza è speciale. Waikiki Beach è speciale. Lungomare Marconi 21, Alba Adriatica, una grande voglia di vacanza.

Mamma mia, la Nissan Juke, compatta, agile, grintosa, buona tenuta di strada, bella a vedersi, facile da guidare. Mamma mia, la Juke Nissan da Oriente, concessionaria Nissan a Piano d'Accio di Teramo. E della Qashqai Nissan ne vogliamo parlare? A stile, accogliente, si guida che un piacere, aria da macchina importante, grande comfort. Provale da Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piano d'Accio e Spoltore Pescara. Oriente e Nissan.

Bella vacanza al mare, un relax da vivere Antares, lungomare Sirena, Tortore Toledo. Ricarica la tua energia, vivi Antares per un'estate speciale. Fai un pieno di pizze, panini, cocktail, gelati, stuzzichini vari. Prima colazione, birra e un ottimo caffè per iniziare una gran bella giornata d'estate. Antares, lungomare Sirena, Tortore Toledo. Primi a base di pesce, chitarrina

Di Paolo Arredamenti, fantastico showroom con firme importanti di mobili e arredi. Personale attento, professionale, consigli di architetti per suggerimenti vincenti. L'arredamento della tua casa firmato di Paolo Arredamenti, Abellante a Teramo, San Benedetto del Tronto, Monte Silvano. La qualità dei mobili è il nostro fiore all'occhiello, mobile alla portata di tutti. Sappiamo accontentarvi, viene a vedere Di Paolo, il punto di riferimento per arredamento in Abruzzo. Grande affidabilità, effetto bellezza, sostanza. E lasciatevi sedurre dai mobili di Paolo Arredamenti. Abellante Teramo, Monte Silvano, San Benedetto del Tronto. Per informazioni 0861 61 64 36. Di Paolo, l'arredamento per la tua casa.

Una foto per l'estate, Biennale della fotografia, un concorso per la tua estate, 16ª edizione, un progetto di Radio Amica Internazionale. Dal 15 aprile al 30 giugno 2026 vivi una stagione a colori, partecipa alla 16ª edizione di Una foto per l'estate. Partecipare è semplicissimo, inviaci fino a un massimo di 2 foto con nome, cognome e numero di telefono a Radio Amica Internazionale al 335-6564-507 tramite WhatsApp. Riprendi il bello che ti circonda entro non oltre il 30 giugno 2026. Una foto per l'estate, Biennale della fotografia, un'altra grande iniziativa di Radio Amica International.

Ma ce l'hai la ragazza? Sali in macchina, portala dall'IP dei fratelli Ciprietti, via Grilei 407 a Giulia Navalido. Fai un pieno di benzina, gasolio, gas e poi via tutto gas. Anzi no, fermo! Lava l'auto, falle fare un giro con le minimoto. E se le vuoi veramente bene, vai al bar, gioca la fortuna e non si sa mai. Stazione servizio IP dei fratelli Ciprietti, via Galilei 407 a Giulia Navalido. La ragazza non ce l'hai, trovala subito!

Nella vasta gamma Nissan c'è sicuramente la tua auto, il tuo SUV, il crossover. Un'auto Nissan ha un valore assoluto anche nel tempo. Per viaggiare, per il tempo libero, Nissan da Oriente a Piero Daccio di Teramo e Spoltore Pescara. Se la vedi ti piace per lo stile e il design. Se la guidi piace ancora di più per la risposta che riesci a dare, il piacere di una guida straordinaria. Ti aspettiamo da Oriente, concessionaria Nissan, a Teramo, Piero Daccio e Spoltore Pescara. Nissan da Oriente.

0: stasera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulia Novalido. Un menù ricco e speciale, tagliatelle al Nero di Seppia, una vasta scelta di antipasti crudi, pesce al forno. La qualità, la freschezza del pesce, il nostro segreto. Chiama al 348 53 88 978. È opportuna la prenotazione. Se cerchi un ristorante di pesce importante, Nero di Seppia. Se vuoi qualità in quel che mangi, gusta pesce di qualità e freschissimo. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, via Trieste 159, Giulia Novalido, al telefono 348 53 88 978. Chiuso il martedì, la domenica sera poi inizia uno spettacolo di cucina. Ristorante Nero di Seppia. Da Radio Amica, la canzone più più della settimana e per tutta la settimana.
1: Tu, figlio di un muratore, l'Emilia che si allaga e la Liguria pure, e intanto che si ride e che si fa l'amore.

mama, mama, mama. Oh, mama, mama, mama. Divent, l'evento musicale su Radio Amica Internazionale. Oh, mama, mama, mama. Mama.

Canzoni sotto l'ombrellone, un'estate tutta spritz, spritz, spritz. Su Radio Amica International le più belle canzoni d'estate. Note colorate in ogni minuto, in ogni secondo, in ogni spazio-tempo. Canzoni da spiaggia, canzoni da mare, canzoni sopra e sotto l'ombrellone. Solo su Radio Amica International.

0: Ricordi quando ancora bambino ti chiedevano cosa avresti fatto da grande? Parlavi di obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Guardati oggi, state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri spesso è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobile a San Nicolò di Teramo e progetta gratuitamente la veneta cucine dei tuoi sogni. Scoprirai una qualità e una convenienza sorprendenti, comodissime soluzioni di pagamento e la grande competenza degli arredatori Di Sante Mobili. E non solo cucine, anche divani Ego Italiano, Doimo Salotti, i complementi Cattelan Italia, Bontempi Casa, le camerette Moretti Compact e tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
1: Reale Mutua, assicurati al meglio a Teramo, Viale Crispi 307, al telefono 0861 41 37 42. Assicurazione auto, ramo vita, beni mobili, servizio liquidazione danni. Reale Mutua Assicurazioni, nella sede di Viale Crispi 307 a Teramo. Competenza, qualità, un servizio clienti eccellente. Siete a vostro agio. Assicurati di più, assicurati al meglio. Reale Mutua Assicurazioni, Viale Crispi 307 a Teramo, al telefono 0861 41 37 42. Agente per Teramo, D'Angelo Domenico.

E là la sirenetta da Riccardo, la scelta sicura. Una vacanza d'estate favolosa. Spiaggia, ristorante, pizzeria, bar, un'estate da vivere. Chalet, la sirenetta da Riccardo, lungomare Sirena 25, Tortore Tolido al centro. Ti regaliamo una grande estate, un bar da bere, una pizzeria unica, un ristorante pieno di cose buonissime. Una spiaggia d'oro, tutto quello che occorre per la tua estate da sogno. Chalet, la sirenetta da Riccardo al centro di Tortore Tolido, al telefono 347 45 59 854. Vogliamo darvi una vacanza speciale? La sirenetta da Riccardo è il posto giusto. Buone vacanze! Radio Mica International, la novità musicale del momento.

Di pesce al ristorante Arlecchino da Sante presso il Residence Tortorella, Tortoretto Alto. I nostri primi, secondi, gli antipasti gustosi e irresistibili, solo a base di pesce fresco. E poi la qualità del servizio, i prezzi davvero speciali, locale moderno, provate a pranzo, cena o tutte e due, se ne sente il bisogno. Ristorante Arlecchino, scoprirete che sotto sotto c'è un mare di bontà. A Tortoretto Alto presso il Residence Tortorella, via 24 Maggio al numero 22. Per prenotazioni 347 37 64 271. Tranquilli, c'è Sante al ristorante Arlecchino.

Sei Walkiki e cosa c'è di meglio? Walkiki Beach, stabilimento balneare, ristorante, pizzeria, bar, lo chalet che fa vacanza. Lungomare Marconi 21, Alba Adriatica, al telefono 0861 71 32 14. Walkiki Beach. Vogliamo offrirvi il meglio, vogliamo darvi un angolo importante, una vacanza unica, perché la tua vacanza è speciale. Walkiki Beach è speciale. Lungomare Marconi 21, Alba Adriatica, una grande voglia di vacanza.

0: Ricordi quando, ancora bambino, ti chiedevano cosa avresti fatto da grande? Parlavi di obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Guardati oggi, state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri spesso è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobile a San Nicolò di Teramo e progetta gratuitamente la veneta cucine dei tuoi sogni. Scoprirai una qualità e una convenienza sorprendenti, comodissime soluzioni di pagamento e la grande competenza degli arredatori Di Sante Mobili. E non solo cucine, anche divani Ego Italiano, Doimo Salotti, i complementi Cattelan Italia, Bontempi Casa, le camerette Moretti Compact e tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
1: Ma ce l'hai la ragazza? Sali in macchina, portala dall'IP dei fratelli Ciprietti, via Grilei 407 a Giulia Navalido. Fai un pieno di benzina, gasolio, gas e poi via tutto gas. Anzi no, fermo! Lava l'auto, falle fare un giro con le minimoto. E se le vuoi veramente bene, vai al bar, gioca la fortuna e non si sa mai. Stazione servizio IP dei fratelli Ciprietti, via Grilei 407 a Giulia Navalido. La ragazza non ce l'hai, trovala subito!

Peccato di gola garantito, De Gustibus, Viale Crucioli 37, Teramo. Pane, pizza, biscotti, proposte, gusti e sapori, quelli di una volta. Pizza Dodge, torte per compleanni, biscotteria senza lattosio, biscotti integrali senza zucchero. E poi il settore salati, tra gli altri pizza barese, sfornato di patate, melanzane, la parmigiana, cannelloni tradizionali. In pratica, pausa pranzo già pronta. E poi ancora frittelle, calzoni, rustiche, pizze. La vita cominciò con un peccato di gola, De Gustibus. Viale Crucioli 37 a Teramo, al telefono 0861 175 0873. E dove c'è gusto non c'è

Una foto per l'estate, Biennale della fotografia, un concorso per la tua estate, 16ª edizione, un progetto di Radio Amica International. Dal 15 aprile al 30 giugno 2026 vivi una stagione a colori, partecipa alla 16ª edizione di Una foto per l'estate. Partecipare è semplicissimo, inviaci fino a un massimo di 2 foto con nome, cognome e numero di telefono a Radio Amica International al 335-6564-507 tramite WhatsApp. Riprendi il bello che ti circonda, entro non oltre il 30 giugno 2026. Una foto per l'estate, Biennale della fotografia, un'altra grande iniziativa di Radio Amica International.

A volte ci sentiamo sconfitti, a volte dentro ad una nuvola dove non passano sogni. È un qualcosa che ti prende, che fa vincere e innamorare. Passano canzoni e passano sogni, passano parole e sentimenti, e l'incanto non finisce mai. Radio Amica International.

Ed ecco l'estate 2026, tutta bella, calda, le corse sulla spiaggia e poi il pranzo, la cena. Gar del Lido, ristorante e pizzeria in un mondo di cose gustose e di più. Menù a base di pesce, prime e seconde, e poi la pizzeria. Pizze in diverse specialità. Serate indimenticabili nei nostri locali e sulla terrazza sul mare. Profumo di pizza, profumo di mare, Gar del Lido, Tortoreto Lido. Roba da sognare, roba che fa sognare. Gar del Lido, ristorante e pizzeria, al telefono 0861 78 77 02. Lungo